0: Sono le 2:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

veduta. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Calzi. Mai guardato. Hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, ma eri piccola, piccola, piccola, piccola.

veste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Buongiorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 30 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 8 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Questa è Radio Super.
3: Sono le 9 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino, guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 723.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 11 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: E allora buongiorno, buongiorno, anzi buon Giorgio, perché il buon Giorgio si vede dal mattino. È andato un altro weekend, torrido per quanto riguarda le temperature, ma ci dobbiamo rassegnare perché andremo avanti così tranquillamente tutto il mese e anche luglio non ci hanno fatto grandi promesse, va bene, dai. Chiamiamo il Giorgio Conti Show un programma rinfrescante. Siamo come sempre in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, insieme sino alle ore 14. Il canale dove seguirci lo conoscete bene è il 787 e il numero telefonico da comporre per partecipare al programma, come sempre, il 351 40 41 42 3. E comporlo per cosa? Ma anche per un breve saluto, per augurarci buona estate, per dire che mi state ascoltando, o se volete anche commentare qualcosa o raccontare qualcosa di vostro, e soprattutto anche voi timidi che magari non avete mai telefonato, fatelo magari oggi, regalatevi e regalatemi la soddisfazione di uno o una che non ha mai telefonato, anche solo per dirmi ciao. Quindi ripeto, 351 40 41 42 3. Bene, io direi che anche oggi ci saranno i nostri sponsor che ci accompagneranno, ci saranno naturalmente la nostra grande musica, ci sarà l'angolo di Maria De Filippi C'è posta per te, alcune mie riflessioni e tutto, è tutto così praticamente, ok? Buon lunedì mattina, dai, felici, mi raccomando, il lunedì non bisogna essere tristi. Il lunedì è il giorno più bello della settimana perché riparte tutto da zero, per cui siate positivi. E noi intanto andiamo al 1976, mamma mia, sono già passati 50 anni quando uscì questa canzone, che poi nel tempo è stata consacrata tra una delle 100 più belle dello scorso secolo. Era... Abbiamo già il telefono, va bene, allora andiamo con il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Prontissimo, buongiorno.
1: Sono quella del lago di Garda.
0: Di Garda, dal più grande lago d'Italia. Buongiorno, Lucienne.
1: Buongiorno, buongiorno. Volevo dirti che tutto il fuoco che mi hai soffiato,
0: sì,
1: è servito.
0: Te l'ho detto che ho il fiato magico.
1: Che non era fuoco di Sant'Antonio, mi hanno detto. Dunque, pensa te, mi è venuto 5 volte di fila.
0: Comunque tutto risolto allora.
1: E tu allora mi hai fatto guarire.
0: Meno male, mi metterò a fare anche il pranoterapeuta a distanza. Mi hai trovato un nuovo lavoro, sono felice, ecco, di sentirti contenta.
1: Ti ringrazio perché almeno ho un medico che non serve a niente.
0: Fa niente, io non sono dalla mutua e non mi faccio pagare.
1: Bravo, bravo, bravo. Grazie tesoro, ti saluto intanto e ti lascio il posto per gli altri.
0: Ti cospargo di baci. Ciao Lucienne.
1: Ciao.
0: Allora, dicevamo 1976, Al Stewart, per lui correva l'anno del gatto, The Year of the Cat.

0: Altra telefonata, pronto?
1: Ciao, buon Giorgio.
0: Oh, bischeraccio dalla Toscana, o come tu mi stai?
1: Come sto così, cardo, tremendo, guarda. Ieri un'afa tremenda, tremenda.
0: Sei sicuro che una è tremenda e non quattromenda?
1: Perché guarda, ieri se mi muovo un po', avesse nemmeno un par di gocce, ma un'afa da non respirare, guarda.
0: Io ti dico che noi non ci siamo mai lamentati qui su da me in montagna, ma ieri per la prima volta c'era il cielo bianco, non azzurro, con un'afa che non ci si può, cioè una roba tremenda. Però vabbè, dai.
1: In luglio ci siamo morsa Riccardo, un da tregua, dice, una morsa tremenda, dice, fino a primi luglio, gli ho detto.
0: Sì, esatto, per cui prepariamoci a godere.
1: Ascolta, noi siamo sempre oscurati, ancora niente?
0: Piano piano, ci vuole, anche perché ti spiego, sì. Siccome sono lavori che vengono fatti all'esterno, tu sai che è stata emanata una legge che sopra una certa temperatura e gli operai non lavorano. Ovviamente, perché cuociono, ecco. Per cui il tempo non ci aiuta, ci aiuta la pazienza, ok?
1: Giorgio, io ti ringrazio per parlare con te, sei molto simpatico, io ti ringrazio di tutto.
0: Te mando un abbraccio, la porti un bacione a Firenze, mi raccomando.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao mischeraccio, ciao.
1: Ciao.

0: fatto tutte le prove come avete detto voi, okay, ma non c'è verso che la sento. Ecco, come metto il 787, pom, salta e va sul primo e su un altro canale.
1: Allora, quindi, posso, non è che voglio confortarti, però ieri, siccome anch'io, che abito in provincia di Brescia, non la sento da qualche giorno, ieri sono saliti i ragazzi della radio, hanno provato e riprovato, non c'è stato niente da fare. Ok.
0: Ho schiacciato il bollino, scusi se lo interrompo.
1: Il bollino blu, sì.
0: Niente da fare. L'ho risintonizzata, niente da fare. Porca la miseria.
1: No, no, hanno provato anche loro e si sono arresi. Per fortuna diciamo che quando sono in onda non mi sento, non fa niente. Ma siccome anch'io amavo seguire poi i miei colleghi, adesso mi accontento di seguirli sul telefonino, ecco. Oppure su Alexa, ma non so se tu ce l'hai Alexa.
0: Alexa? No, ecco. È un canale?
1: No, è un macchinario, sembra sembra bollitore dell'acqua, e lei ti dice non... Alexa mettimi musica anni 60, oppure dice, ecco, una roba così. Per cui io ripeto, io purtroppo sono in quelle famose zone d'ombra che per carità c'ha anche la Rai, come c'ha la Telecom, come quelle zone che purtroppo per un punto, allora se mi sposto di 20 metri dalla mia vicina la vedo, siamo a questo livello. Tu per caso prendi il canale 96? No, non lo
0: sì,
1: sai.
0: Quello lo prendo, certo, perché adesso c'è il franco con le dediche da mezzogiorno fino alle ore 14.
1: Ecco, e se schiacci il bollino blu non succede niente?
0: No.
1: Niente?
0: No.
1: Ah, mi spiace, guarda, non so veramente...
0: Ho detto, ho santa pazienza, adesso che avevo trovato una radio che mi piaceva, che mi faceva compagnia, l'ho persa. Ecco.
1: Non so cosa dirti, perché peraltro io come tecnologia sono più indietro dei dinosauri, per cui non so,
0: io anche.
1: Ecco, non so veramente
0: io anche, c'ho ancora il telefonino dell'Antico Testamento.
1: Io ti do un ultimo consiglio. Sì. Tu prova a fare questo numero quando io finito, dopo le 14:30, quando vuoi, che quantomeno ti rispondono dalla sede centrale, là c'è Ilario, c'è Agostino, e sicuramente se c'è una soluzione loro te la sanno dare, ok?
0: Va bene, d'accordo.
1: Ha giudicato? Ti voglio bene.
0: Sì, giudicato il primo premio.
1: Ti voglio bene. Grazie al lago di Como. Ciao, bella.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: E mentre se ne corre l'anno del gatto, The Year of the Cat, noi abbiamo il telefono. Pronto? Pronto? No, è caduta, fa niente, basta, si rialzerà. Scusate, mi ero distratto un attimo perché ogni tanto devo controllare anche i messaggi che arrivano sul telefonino. Io ci riprovo, per me questa è una telefonata e dovrebbe essere buona. Pronto?
1: Pronto.
0: Con chi pronto di bello?
1: Sono Giovanna di Ciccano, provincia di Frosinone.
0: Buongiorno carissima, come stai?
1: Bene.
0: Bene. Cosa stai facendo di bello?
1: Niente, sto mangiando.
0: Ah, mangi anche?
1: Sì.
0: Ah, e io no, non mangio, no.
1: E lui vuole chiedere la canzone di Nomadi.
0: Allora, le dediche e le richieste purtroppo sono dopo le due. Però vedo di riuscire a metterti qualcosa anch'io, dai, ti prometto che nel programma ce la facciamo stare, ok?
1: Va bene,
0: te mando un bacio enorme.
1: Buona giornata.

0: Beh, la versione originale, se non sbaglio, credo proprio di non sbagliare, penso fosse di Peppino Gagliardi, però io nella mia collezione privata avevo questa versione di un gruppo che peraltro a me piace molto, ed è praticamente lui, l'amico Giuliano Palma, con i suoi Blues Brothers. Ok, adesso devo parlare invece di un amico importante. Vai, vado, andremo.
1: Messaggio promozionale.
0: Dobbiamo salutare anche oggi lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, ovvero sia GFP Rack, questa realtà che si trova tra l'altro qui a San Giovanni di Polaveno, un'azienda nata 50 anni fa che si sviluppa nel settore dei componenti meccanici per l'elettronica, e in questi 50 anni ha continuato ad investire, a ingrandirsi, a creare nuovi reparti, tant'è che è talmente competitiva da essere giudicata oggi una delle 5 migliori in Italia. Il mio invito naturalmente è quello di scaricare i cataloghi dal sito, anche perché così vedete le varie lavorazioni, i vari reparti, molto molto bello, e poi naturalmente vedete tutti i pezzi che escono, per darvi un'idea. Se volete saperne di più, ricordo ovviamente la location: GFP Rack, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno Brescia, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Grazie all'amico Nicola Palini. Adesso uno per te, uno per me, così facciamo pace e non litiga nessuno. One for you e one for me, i fratelli La Bionda. Beh, l'anno è sempre quello, sono passati 50 anni. Sembra un disco uscito ieri, dai.

0: One for you e one for me, così non litighiamo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Con la Romanaccia.
0: Ah, Romanaccia, come stai?
1: Sono arrabbiata, so bene che sono arrabbiata.
0: Perché non mi senti?
1: Non te sento, non te vedo. Non piglio la linea, no vabbè, la linea l'ho
0: la
1: presa.
0: La linea, beh, ecco, certo.
1: L'ho presa su, però io a volte, no, Giorgio, mi vergogno a chiamare non sapendo quello che sta succedendo, no? Che magari mi trattano male, magari mi dicono un orario, ma non lo so. Dico, mo mi permetto, ma ieri non c'eri però.
0: No, sabato e domenica non ci sono mai.
1: Ah no, era domenica, mi sono sbagliato.
0: Sabato e domenica lo zio riposa.
1: Grazie zio, senti bello.
0: Dimmi.
1: Bello, stai bene?
0: Io sto accaldato, ma direi molto in forma, dai. Dopo...
1: Io sto bene, però ho detto sto arrabbiata perché non vedo, no? Mi tocca cercare qualche canale, vabbè che vedo la Rai tanto.
0: Vabbè.
1: Fa compagnia e l'aria confezionata.
0: L'aria confezionata, mi raccomando.
1: Confezionata, come le confezioni che facevo io.
0: La fanno in Latina, allora, sì.
1: La famiglia?
0: La fanno in Latina l'aria condizionata, come la Coca-Cola. Apri e...
1: sì, è vero. Allora prima è venuto mio genero, mi ha portato il cocomero fresco fresco. Me ne sono mangiato un po'. Bello, bello fresco.
0: Beh, ragazzi, la frutta fresca è il miglior toccasano in questo periodo. E poi ripeto, non macendo mai fornelli, un bel piatto freddo, un giorno ci metto il roast beef, un giorno il vitello tornato,
1: bravo,
0: un giorno mi faccio il riso freddo, ma niente fornelli, se no muori, muori, muori, muori.
1: Ti disseda solo l'acqua, più che altro l'acqua, ecco, senti.
0: Io veramente l'acqua è un goccino di vino la sera.
1: Vabbè, quello è normale, che la sera
0: ma,
1: ti fai.
0: Ma perché aiuta la digestione, ovviamente, no? Ecco.
1: E certo, come no?
0: Romanaccia, tieni duro.
1: Romanaccia, dà un saluto a tutti, a dottora Bizzi, a Sonia, a tutti quelli che ascoltano. Alle ragazze del pomeriggio io non vedo, non sento e non parlo.
0: Capito? Mi spiace perché ti metto una canzone di Riccardo Cocciante e Mina che dicono amore, amore.
1: Va benissimo.
0: E tu mi dici amore, amore, amore, a tanta te. Gente, ma tu non mori mai.
1: No, no.
0: Te mando un
1: bacio. Deve stare bello, fresco in vita, che ci fai compagnia. Ma quanto ci vorrà ancora? Sai niente?
0: Stanno procedendo lentamente. Ci vuole calma e sangue freddo.
1: Avrò pazienza.
0: Ti autorizzo a farmi le corna in questo periodo.
1: No, non chiamo nessuno.
0: Oh, va bene.
1: Ne vedo la Rai, certo, giro, vedo la Rai.
0: Beh, ovvio.
1: Le private.
0: Te amo.
1: Le private non si vedono.
0: Io te amo.
1: Anch'io, caro.
0: Un bacio grande, grande, grande.
1: A te e a tutti.
0: Forza,
1: ciao,
0: Roma,
1: caro.
0: Forza.
1: Forza Roma, sempre. Ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

0: scritta in originale dall'autore, cantautore romano, che scrisse anche E morire tra le viole ed ancora un sacco di canzoni belle come Bella mia, questo amore di Maurizio Monti, rivisitata da Mina e da Lucio Battisti. Dalla regia continuano a mandarmi questi messaggi subliminali dove mi dicono che su internet e sulle varie piattaforme, però siccome io ragazzi non sono così pratico, se volete saperne qualcosa di più chiamate dopo le due, parlate con Ilario che vi spiega tutto, perché se no spendo metà programma a parlare di cose tecniche e perdo un po' la bussola di quello che devo fare e di quello che devo dire, come per esempio il prossimo, che per me invece è fondamentale. Perché? Ah, non mi stavo ascoltando.
1: Messaggio promozionale.
0: Siamo collegati con l'ottica Zanetti, occhiali perfetti, ottica Zanetti. Ho sempre detto in questo periodo non lesinate mai sulla salute, ma soprattutto sugli occhi, perché gli occhi sono due, ci devono accompagnare tutta la vita e soprattutto in età avanzata vanno fatti i controlli, perché si possono anticipare, frenare, rallentare alcune cose che poi invece ci portano inesorabilmente a vederci poco o a vederci nulla. E allora bisogna andare da un ottico specializzato che ti fa una visita come va fatta. A Iseo per esempio c'è il test visivo computerizzato e vi offre una vasta gamma di lenti a contatto, di lenti graduate, eccetera eccetera, e lo trovate in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Se andate naturalmente a nome mio, del Giorgio Conti Show di Radio Super, per voi è garantito un trattamento particolare. L'altro punto vendita invece lo trovate in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Per cui, come dice lo slogan, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Se avevate caldo, questa è una canzone veramente da pelle d'oca, la grande Barbra Streisand. Questo faceva parte del musical di Lloyd Webber, Cats, che a New York continuano a ripeterlo dopo 50 anni e la gente ci va a vederlo anche 10-20 volte nella vita, se lo impara a memoria, e quindi praticamente si calano nei personaggi e li imitano. Io, se non sbaglio, dovrei avere una telefonata in linea, allora andiamo a vedere chi c'è. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Carla.
0: Carla, buongiorno, com'è la voce oggi?
1: No, niente, ho appena finito di mangiare, sarà per quello.
0: Ah, ecco, ah, ecco.
1: Non c'è niente di grave.
0: Niente,
1: Giorgio,
0: di gravido.
1: Grazie.
0: Niente di gravido.
1: Ascoltavo lì la canzone, che stupenda. Sai che io ho una bottiglia che avrà 60 anni,
0: sì,
1: credo, anche
0: sì,
1: di più. La parte dietro, bottiglia rotonda, la parte dietro è oscurita da tante cose che non ti so dire. Sembrano conchigliette piccoline che c'è. Davanti c'è un vetro lente e c'è dentro la cattedrale di Cremona, il Duomo.
0: Ma dai,
1: con Torrazzo. E se ci vai vicino, siccome il vetro è a lente, la vedi benissimo. Ce l'ho qui come soprammobile.
0: Bello.
1: E sotto, non ho finito, sotto c'è il carillon con questa canzone.
0: Commemori.
1: Commemori. Come la il carillon suona, come la metti giù si ferma.
0: Ma che bello.
1: Sì, la tengo proprio, me l'ha lasciata mio cognato, il fratello di mio marito, che poverino se n'è andato presto di una brutta cosa. E mi ha lasciato insieme alle altre cosette questa bottiglia, me la tengo per ricordo e mi piace tanto, e la canzone adesso l'ho sentita.
0: Guarda, io sono andato 3 volte a New York nella mia vita e per 3 volte sono andato a vedere il musical. Credo che questo sia il momento più toccante, perché è divertente tutto il resto, ma quando sale questa canzone ti viene il pelo d'oca.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, infatti io tutte le volte che adesso l'ho sentita, per quello che mi hai detto cos'ha la voce, è un piccolo singhiozzo che mi è venuto di commozione. Giorgio,
0: bene, io
1: niente,
0: sono
1: dai, siamo qui anche oggi. Che ho il caldone, sai cosa faccio io? Perché io trovo la soluzione in tante cose,
0: cioè?
1: Non tutte, magari. Quando fa così caldo, penso al freddo che ho sopportato l'inverno scorso, l'inverno che verrà, e allora, e allora prendo un po' di caldino. Ecco.
0: Bisogna lavorare con
1: via,
0: la fantasia.
1: Lo metto in un cassetto e lo tiro fuori in quest'inverno.
0: Ascolta,
1: ecco.
0: C'era Milva che metteva il mare nel cassetto, per cui
1: sì,
0: tu puoi mettere un po' di fresco.
1: Bella, bella il mare nel cassetto. Infatti ha messo tutto lei, ha messo tutto le schegge. Bella quella canzone, mi ricordo. Aveva vinto, mi pare. Aveva vinto il festival.
0: E non mi ricordo perché non ero ancora nato.
1: Sì, lo so. Io c'ero, io
0: sì,
1: c'ero.
0: Sì, avevi 3-4 anni, mi ricordo, sì.
1: Ecco il mio mare, io lo tengo nel cassetto. Una conchiglia, 2 sassi, una goccia di mare blu, me la ricordo.
0: Io purtroppo nel cassetto ci tengo, in quello sopra le mutande, in quello sotto i calzini. Non ho molta fantasia.
1: Ascolta una battuta comica. Parlando di mutande, sono 2 amiche che si trovano spesso e una le dice all'altra: scusa, ma noi parliamo sempre delle cose, sempre le solite, dimmi qualcosa di importante, qualcosa che ti ha segnato la vita. E l'altra fa: ah sì, l'elastico delle mutande.
0: Ah, le ha segnato la vita sicuramente, se erano strette sì. Bene, con questa battuta di ilaricità, ci vuole, perché è estate, dobbiamo essere anche leggeri.
1: Sì, ti sono sempre quella pazzerella.
0: Ti voglio bene per quello, ti voglio bene per quello.
1: Io voglio bene a tutti gli amici ascoltatori, a Gianfranco, a tutti. Un bacione grande e un abbraccio.
0: Ciao Carlita, ciao.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: E vediamo il prossimo all'ascolto, pronto?
1: Sì, pronto, sono io, il tuo manager della canzone.
0: Oh, buongiorno, io devo fare un encomio veramente al mio amico Samuele, a parte che ieri ho avuto la gradita visita del mio collega, amico e fratello Pierangelo, che è venuto con la signora, la figlia. Mi hanno sistemato tutto quello che dovevamo fare, per cui io vi amo tanto, non dovevate disturbarvi. Poi siamo scesi nel nostro bar Steven a bere qualcosa e ovviamente c'era il mio Samuel che mi fa da corrispondente. Ebbene, sappiate che 30 minuti dopo io sono salito in casa e Samuel aveva già composto due stacchetti miei di 30 secondi intitolati Maledetta Canottiera.
1: La mia canzone preferita,
0: sì. L'unica cosa che, essendo sul telefonino, per ora non posso diffonderla. Ma gli amici che hanno naturalmente il mio numero, vanno sul mio stato e ne possono vedere una versione. Perché una poi la pubblico più tardi. Sei veramente fantastico.
1: Lo sai. Ieri qua però non abbiamo conosciuto il famoso Pierangelo della radio.
0: Esatto, perché anche Pierangelo qui a Polavano è un big. Infatti c'era la folla fuori dal bar che chiedeva l'autografo, i selfie, eccetera, eccetera. È arrivata persino la stampa, ma noi ci siamo defilati per l'uscita secondaria. Allora,
1: se qualcuno della radio vuole un CD con queste canzoni di Giorgio Conti, deve pagare i diritti d'autore.
0: Niente, faremo dei CD a pagamento, ok?
1: Dobbiamo pagare.
0: Niente, Sammy, io so che devi scappare al lavoro e più tardi invece parlerò della nostra festa, ok?
1: Esattamente, ringraziamo anche Steve che mi ha aiutato ad farlo.
0: A elaborare, lo so che c'è il suo zampino, lo so. Certo. E mi raccomando, salutami anche Donna Paola, ok?
1: Certo.
0: Buon lavoro, ciao Sammy.
1: Anche a te.
0: Ciao.

l'immensa Mia Martini di Piccolo Uomo, e c'è di bello che col caldo però fioriscono un po' dappertutto sagre e fiere. Il prossimo weekend, se passate dalle nostre parti, noi abbiamo una frazione che si chiama Gombio, che è in una vallata che scende verso Sarezzo. Vi garantisco che lì fa sempre veramente fresco. E c'è questa festa dei cacciatori, venerdì, sabato e domenica 26, 27 e 28 giugno. Si inizia presso il campo sportivo di Gombio, venerdì 26 alle 19 con l'apertura nello stand gastronomico, poi c'è un DJ set karaoke. Il sabato invece sempre alle 19 si apre lo stand, alle 21 DJ set e si balla. La domenica c'è la gara cinofila, però quella si svolge in una località dei Colmi, mentre alle 12 giù da Basso c'è lo spiedo, che è meglio prenotare all'amico Steven, ok? Ci sarà anche Giorgio Conti, assolutamente sì, avrò il piacere e l'onore di aprire le danze venerdì sera e magari anche sabato sera, per cui se passate da quelle parti avremo la possibilità di conoscerci. Ripeto, 26, 27, 28 giugno, località Gombio di Polaveno.

Bella Madonna, che finalone, ragazzi! Smog gets into your eyes, fumo nei tuoi occhi. Lui è Tony Williams, che peraltro era il cantante solista dei famosi Platters di Only You. Non pensiamo che tante persone che ci circondano ci vogliano veramente bene. Non illudiamoci, non voglio fare il pessimista, però la verità è che non tutte le persone vogliono davvero il tuo bene, anche se magari sono di famiglia. Alcune vogliono solo continuare ad avere spazio nella tua vita, anche quando quel posto magari non se lo meritano. Io dico che al di là della mia famiglia, ho tante famiglie, ho la famiglia di Radio Super, ho la famiglia delle varie radio che ho frequentato, ho tante famiglie, e come in tutte le famiglie c'è chi ti apprezza e chi magari a distanza prova ancora una punta di invidia. Allora, se sei un professionista, sai far bene le tue cose, la gente si divide in due fazioni. Le persone intelligenti ti apprezzano, ti ammirano, e quelle, diciamo, un pochino ignoranti finiscono, ovviamente, non dico con il disprezzarti, ma con l'invidiarti. E l'invidia, veramente, credetemi, non è proprio una bella malattia con cui convivere. L'avevo promesso poco fa a una amica dalla provincia di Frosinone, una canzone dei Nomadi, e allora per farvi crescere tutti ho deciso di scegliere proprio Crescerai.

Bene, accontentata anche la richiesta dell'amica di Frosinone. Ragazzi miei, crescerai, stiamo crescendo in maniera esponenziale in tutto il mondo. In Italia non tanto per i parti nostri, ma perché arriva tanta gente da fuori, e arriverà il momento in cui potremo anche essere in 10 miliardi su questa terra. Ciao a tutti cari ascoltatori e cari ascoltatore, una riflessione che facevo proprio ieri sera. Ogni tanto mi capita di pensare al futuro non come una data lontana sul calendario, ma come a una stanza ancora da abitare. Mi domando come saremo tra molti anni, quanti sogni avremo salvato, quali paure avremo lasciato andare, quali persone saranno ancora accanto a noi e quando il tempo avrà cambiato quasi tutto. Il mondo, lo sappiamo, corre, cambia linguaggio, cambia abitudini, cambia persino il modo di aspettarsi e di dirsi amore. Ma io continuo a credere che alcune cose, quelle vere, abbiano una forza silenziosa. Restano negli occhi, nei gesti, nei ricordi e non fanno rumore. Ci tengono compagnia anche quando tutto intorno sembra essere cambiato e diverso. Forse non sapremo mai davvero cosa ci aspetta domani. Possiamo solo augurarci di arrivarci con il cuore ancora capace di sognare, con la voglia di camminare insieme, con quella piccola ostinazione buona che ci fa credere ancora negli abbracci, nella musica, nei legami e nella bellezza fragile della vita. E se un giorno ci volteremo indietro, spero potremo dire di aver attraversato il tempo senza perdere la parte più bella e più vera di noi stessi.

0: Ah, ho capito, vabbè, sì, devo mandare la pubblicità, se no mi dicono che me la soffia via. Va bene, provvedo subito, basta chiedere.
1: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Penso sempre a quello che è stato.

0: ed io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria è peso d'oro.
1: Ed abbiamo un'altra telefonata per noi, pronto?
2: Buongiorno.
1: Allora, non dalla voce che non sento, ma dall'abbaio capisco che è nonna Lu. Però sento solo abbaiare io.
2: Non senti il rumore?
1: Sento solo abbaiare, se vuoi rispondo abbaiando, non è un problema.
2: No, era la mia lavatrice, ha saltato il cestello, fa un casino che non finisce.
1: Ah, buongiorno!
2: Buongiorno Giorgio, sono uscita, altrimenti non ci sentiamo.
1: Allora, venerdì ci hai deliziato di una fantastica serata per il tuo compleanno, bella, bella, molto bella, cioè, è stata... ci voleva. Ecco, dopo il weekend ci ha portato lontani come sempre, ma vicini col cuore.
2: Perfetto Giorgio, sì sì, bene. Io ti dico che ieri sono andata a un rifugio,
1: sì?
2: in alta Val... Camonica,
1: zona Paspardo,
2: sprega tutto, posso rispondere niente io.
1: Zona Paspardo, da lì sali verso le malghe di Volano e ammiri la bellezza del Pizzo Badille.
2: Basta, hai detto tutto.
1: No, perché ti spiego, mi portavano quando ero bambino in vacanza.
2: Davvero? Ma tu come facevi a sapere che era proprio lì? Ti è arrivata un'imboccata?
1: Ma sai che sono allora sono un po' paraculo e paragnosta.
2: Soprattutto paraculo.
1: Esatto. No, io vi ho pensato molto, però sai che ieri aspettavo gente, quindi non ho potuto unirmi all'Allegra Brigata, però suppongo vi siate divertiti.
2: Sì, tranquillamente.
1: C'era fresco là in cima?
2: Si stava di un bene che non immagini, sono riuscito a prendere anche mezz'ora di sole.
1: Ecco, calcola che qui ieri è stato il primo e forse per ora unico giorno in cui il cielo era bianco proprio di afa ed è stata una giornata tremenda, quindi ti ho invidiato.
2: Ecco, benissimo.
1: Io stanotte ho dormito con tutto aperto, anche la porta d'ingresso, almeno se devono entrare a rubare non mi rompono la serratura.
2: Esatto, facciamo un appello, stiamo dormendo tutti con le porte ante, tutto aperto, fate voi.
1: Fate di noi quello che volete.
2: Lasciateci dormire però.
1: Nonna Lu, un abbraccione grande, ciao, grande, e noi ci sentiamo.
2: Un abbraccio a voi, d'accordo.
1: Okay, un bacione, ciao.

0: La ro...
1: Sì, sa, sì, sì, sa, sa, sa, pronto, pronto, sì, sa, sa, sa, pronto, oh, scusate, c'avevo il microfono che faceva le bizze, oggi sarà il caldo, ma qui va tutto in tilt. Era la rossa più amata dagli italiani, Noemi, mentre io vi devo annunciare che alle 13 e 6 minuti siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Siamo in diretta dal canale 787 e il numero di telefono è, dovreste saperlo a memoria, comunque lo ricordo, il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Tra una riflessione e l'altra, una canzone e l'altra, aspetto naturalmente qualche telefonatina, un piccolo abbraccio, non troppo perché magari fa caldo, però sapete che mi fa sempre piacere avere una telefonata, magari anche da qualcuno che non ha mai ascoltato, sebbene abbiamo dati certi che tanta gente veramente ci ascolta, però il caldo un po' impigrisce effettivamente. Oh, io avevo promesso settimana scorsa, mi pare a una nostra ascoltatrice che se non sbaglio chiamava da Bergamo, che mi aveva chiesto una canzone degli America, siccome io non avevo ancora la possibilità di poter inserire dei miei brani, cosa che da ieri Pierangelo mi ha fatto, oggi posso dedicarti, cara amica di Bergamo, una canzone del tuo gruppo preferito, ovvero sia gli America. Si intitola Ventura Highway e anche questa il suo bel cinquantino d'anni ce l'ho, però ci porta nella lontana America. America, I love America.

gentile richiesta, come dicevano, vi ricordate, beh, ci sono ancora anche adesso gli autoscontri. Io mi ricordo che ero ragazzino, solo che la sera non mi lasciavano uscire per andare agli autoscontri. Allora io cosa facevo? Andavo in camera mia, accendevo la radio, uscivo sul balcone, dal balcone saltavo sopra la vite, dalla vite con un balzo in giù e andavo agli autoscontri. Il problema era un pochino più rocambolesco a tornare a casa, per cui dovevo suonare, quindi mi cuccavano e ne sentivo su un casino. Ma ci andavo soprattutto per sentire i dischi, la musica ad alto volume, e poi la classica frase:

di Storo, che attualmente però ci segue sul telefonino dal mare. Beata, te ti ringrazio dell'invito che mi hai fatto, perché il primo weekend del mese di luglio ti raggiungerò e staremo insieme 2 o 3 giorni al fresco, ok? A proposito di brani rinfrescanti, questa ci vuole proprio oggi. Se bruciasse la città, Massimo Ranieri.

0: giusto per rinfrescare un po' l'estate. L'estate che è iniziata ieri, quest'anno sembra essere arrivata senza bussare, con un caldo già forte, deciso, quasi improvviso, perché è un po' che fa caldo effettivamente. È una stagione che amiamo per la sua luce, per le giornate più lunghe, per il desiderio di vacanza, di libertà che porta con sé. Ma proprio per questo va vissuta anche con un po' di attenzione. Vi auguro di entrare in questa estate nel modo migliore, trovando il tempo per riposare, per respirare, per staccare almeno un po' dalla corsa quotidiana e quindi regalarvi un momento di ricarica e di relax. L'estate è fatta anche per questo. Pronto?
1: Sono pronto, caro, un saluto vero dal Giaguaro.
0: Ma buongiorno, caro, come stai?
1: Mi sembra un po'. È il Vittorio Gassman di Periferia,
0: esatto.
1: Guarda il palco. Tra l'altro mi è sempre piaciuto Vittorio Gassman, perché trovo che è un attore, non solo un grande attore, ma un uomo che negli ultimi anni ha raccontato poi quello che è la depressione.
0: Sì,
1: e ha avuto il
0: vero,
1: coraggio di raccontare e di raccontarsi. E questi sono dei grandi uomini, non quelli che... Io... ti ho ammirato anche nei tuoi racconti. Io per anni ho sempre mascherato. Ma cosa vuoi mascherare? Alla fine, ma siamo l'albergo, c'è quello che raccoglie. Ma dopo alla fine siamo come siamo, è tutto il vissuto. Quindi Gassman ha fatto l'attore per timidezza, ma secondo me ha dato...

0: fatto a ogni ruolo che lui ha interpretato, è un piccolo grande capolavoro. Ha fatto tanto teatro e un giorno gli hanno detto: signor Gatto, ma guardi, cosa vuoi che le dica attore? Beh, devo ringraziare Monicelli.
1: Mario.
0: Sì. E qui mi riallaccio agli autoscontri, perché c'erano gli autoscontri in quelli. Dice: come mai, signor Gatto? Guardi, non ne potevo più di Amleto. Poi al cinema Riso Amaro dovevo sempre dare queste parti, però a un certo punto non ce l'ho fatta più. E dico: Mario, so che stai tacendo adesso i provini, ma sai, è un film, sì, soliti ignoti, ma non sei adatto, non ci sono. Senti Mario, mettimi in questo... io ti metto, ma c'era anche Tiberio Murgia, che era il cameriere di Monicelli, un grande regista Monicelli. Tiberio Murgia è quello che faceva il siciliano, ma era sardo. C'era la cardinale
1: Claudia,
0: Claudia è stato. Diceva: vabbè, guarda, ti metto a fare questa figura un po' dello smargiasso, però va benissimo. Mario ha fatto un capolavoro, Gassman, perché lì a un certo punto lui poi va sugli autoscontri con Carla Gradina, anche lei poi attrice di teatro, no? Questa servetta, insomma, piccoli grandi capolavori. E gli autoscontri si vedono molto bene in quel film. I soliti ignoti, che sì, di Monicelli,
1: sì.
0: Secondo invece di Nanni Loi, ma sono due, nel primo c'è anche Totò. E ti ringrazio dalla parte americana e ringrazio anche la signora, perché io amo queste canzoni. E da ragazzino con l'albergo mi portavano dei dischi dall'America, i miei amici di New York, cioè, mi portavano questi dischi perché là c'erano già dei mercatini, sì? E le persone in America ogni tanto svuotano la casa, fanno il giorno del ude sbarazzo, si dice in Iguri, là è
1: lo sbarazzo, sì, day, sì.
0: E sbarazzano tu, e lì puoi comprare di tutto, 40 c'è di tutto, e loro compravano. E quindi io questi brani americani, io ti ho chiesto il Sam Cooke Chain Gang, però verrà il mio momento. E poi concludo, Massimo Ranieri. Allora, questa canzone interpretata da lui è il suo uno dei suoi cavalli di battaglia.
1: Confermo.
0: L'hanno cantata altri, ma come la canta Massimo Ranieri nessuno. Devi sapere che ha fatto il militare col nostro Rabizzi, e quando
1: non lo sapevo.
0: Quando si dice il talento, questo ragazzino non ha fatto nulla. Lui lavorava in un piccolo bar e faceva mille lavori per sbarcare il lunario. Una discografica della Zeus ha sentito questo ragazzino cantare. Dice: ma tu hai... ma così, vieni da una piccola etichetta che già aveva lanciato degli artisti. Tamerò di Gagliardi incideva per Napoletano.
1: Okay.
0: E lo sa debuttare col nome di Gianni Rock. Ragazzino, e le dice questa discografica: ora va così, adesso tu andrai avanti perché tu hai un talento che ecco la fortuna, il momento. Lui non ha fatto nulla, è capitato in un luogo, in un momento, con un grande talento, e ha avuto la fortuna di essere notato, e poi è diventato Massimo Ranieri, un grande della canzone, del cinema e del teatro. Ho concluso, il mio tempo è scaduto, e un saluto caro dall'amico da del Giaguaro, ma soprattutto da Gianfranco.
1: Grazie delle tue perle di saggezza e di cultura generale. Grazie Gian, ciao.

canzone bellissima, era un inno dedicato all'amicizia, perché tradotto in italiano dice: questo è quello che possono essere gli amici. E parlando proprio dell'estate, uno dei temi riguarda, ne abbiamo parlato più volte, il fatto di non abbandonare gli animali. Proibito, proibito. E poi ricordiamo naturalmente che con il caldo non dobbiamo abbandonare le persone fragili, e sto parlando soprattutto delle persone anziane. Tante volte per pigrizia d'estate noi andiamo al mare, ce le dimentichiamo, però ripeto, ci sono delle fragilità che non conoscono stagione, per cui ricordiamoci di loro anche durante l'estate. Quindi il mio augurio in queste giornate calde, ricordiamoci sì di avere cura di noi stessi e delle persone più fragili, perché anche la bellezza dell'estate ha bisogno di un rispetto. Che sia dunque una stagione luminosa, serena, piena di momenti belli, e spero davvero anche quella di qualche meritata vacanza, perché ce ne abbiamo bisogno, ok? Adesso cosa succede? Ah dai, davvero? Previsioni del tempo a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Diamo uno sguardo alle principali località d'Italia. Veneto, Monte Baldo. Quando su Monte Baldo c'è il Capel, o che il Pieuf o che il Fabel. Ci trasferiamo qui a Brescia, Monte Guglielmo. Quando sul Guglielmo c'è il Capel, o che Pieuf o che Fabel. Queste erano le previsioni del tempo attendibili del Ministero dell'Aeronautica Militare.

0: l'immenso Lucio Battisti mi ritorna in mente e io mi faccio mente perché poi so che mi scappa il tempo e non ho più magari spazio per ricordare delle cose fondamentali per il programma, come per esempio lo sponsor ufficiale.
1: Messaggio promozionale.
0: E allora anche oggi vi parlo velocemente della GFP RAC, questa azienda di San Giovanni di Polaveno, fiore all'occhiello in tutta Italia, perché è una delle 5 aziende più specializzate nel settore. E qual è il settore? Il settore è componenti meccanici per l'elettronica, a partire dai famosi RAC 19 a tutti gli altri reparti di lavorazione, quindi montaggio, cablaggio, dissipatori di calore, dei quali ci ha parlato proprio l'amico Nicola in diretta, officina meccanica di precisione, torneria, trattamenti galvanici, serigrafia, pellicole. Insomma, andate ad aprire il sito internet, così vedrete tutti i vari reparti, le varie lavorazioni e soprattutto dove potrete vedere naturalmente anche tutti gli articoli che vengono prodotti. GFP la trovate naturalmente a Polaveno in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Lei è canadese della regione del Quebec. Scusate, ma anche a me la voce. Sto usando un pelino di ventilatore, però so che mi prende subito la gola. Va bene, stavo dicendo, lei viene definita l'usignolo del Quebec, Céline Dion, che ha girato tutto il mondo, poi anche lei purtroppo ha avuto dei problemi di salute abbastanza importanti, per cui ha dovuto un po' ridimensionare, tant'è che oggi non gira più il mondo in tournée, ma si ferma semplicemente a tenere degli spettacoli a Las Vegas. Vediamo chi è il prossimo. Pronto?
1: È sempre quella. Volevo salutarti perché sento che c'è poca gente che ti saluta e volevo salutarti e abbracciarti. Dal momento che sono fortunata ad avere la Leonessa, allora
0: salutiamoci così e io ti dedico, ecco. Parlami d'amore, Mariu, perché purtroppo parlami d'amore col tuo nome non ce l'ho. Parlami d'amore, Lucien, ok.
1: Di mille anni fa, solo per te, Lucia.
0: E io invece c'ho Mariu, accontentiamoci. Ciao, bella donna, ti abbraccio.
1: Va bene, ciao. Scusa, ma ti ho salutato.
0: Grazie.

0: era Mal, quello che su Furia ci stavano anche in tre, credo l'abbia tormentato per tutta la sua carriera. Comunque, Parlami d'amore, Mariu, vi piace Mal? Non vi piace? Dipende, non è che uno ha ragione e uno ha torto, si tratta di avere semplicemente dei punti di vista. Ma la vista ce l'avete? Allora...
1: messaggio promozionale.
0: Se volete migliorare il vostro punto di vista, sicuramente dovete rivolgervi a Ottica Zanetti, azienda sul settore presente da 60 anni, sempre competitiva e sempre con i macchinari migliori per eseguire il controllo della vista, perché la vista va controllata come andate dal ginecologo, dall'ortopedico, dal dietologo. Gli occhi sono importanti, non vanno trascurati. Non pensate che diano dei segnali immediati. A volte certe imperfezioni, quando te ne accorgi, e non dico che sia un po' tardi, però se avessi fatto un po' di prevenzione avresti potuto vederci chiaro e vederci meglio. Per cui ti consiglio Ottica Zanetti nei suoi due negozi in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 72 54 085, e l'altro invece a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Qui ci viene effettuato il test visivo computerizzato e poi trovate tutti i tipi di lente per qualsiasi tipologia necessitiate, lenti a contatto, occhiali anche da sole importanti. Gli occhiali da sole devono avere il filtro protettivo per i raggi UVA, se no vi fanno solo fare i fighi e gli occhi si rovinano. In questo periodo, tra l'altro, a Iseo c'è una proposta di scontistica dal 20 al 40% su occhiali da sole magari della passata collezione, e se andate a nome di Radio Super o di Giorgio Conti, della nostra famiglia, insomma, avrete un trattamento di favore. Per cui occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 13 e 42 minuti.
3: I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance on a pocket full of money.

0: Pronto?
1: Pronto, buon pomeriggio, buon Giorgio.
0: Ma è lei o non è lei la regina di tutte le fattorie?
1: Sono io me.
0: Lei la regina di tutte le fattorie. Come stai?
1: Beh, guarda, c'è anche il pro e il contro in tutto. Per esempio, io raccolgo le uova adesso delle mie galline, sono sode, uova sode, non consumo i gatti.
0: Anch'io a mia mamma dicevo: mamma, non fare il bagno nell'acqua troppo bollente nella vasca, se no esci con le ovaie sode. Lei mi cacciava dietro le ciabatte. Come combattiamo il caldo a San Polo?
1: Mamma mia, come vuoi che lo combatta? Devo uscire, come ripeto, spesso e volte devo mettere l'acqua fresca agli animali, perché dopo mezz'ora l'acqua è calda, a parte che la bevono come fresca così. Però poi te lo combatto con un piccolo ventilatore, perché non ho non la voglio, non è che...
0: Allora, a me piacerebbe, però mi fa venire, mi abbassa subito la voce, mi prende la ringe, faringe, non so che dirti.
1: Questo ventilatore sto alla larga, sono sincera, perciò manda l'aria calda praticamente, perché non è che poi dal ventilatore... Cioè,
0: la fa girare almeno, ecco.
1: Per l'aria calda, ma non mi avvicino perché sudo troppo, sono troppo, perciò sudando anche sentendo questa così mi dà proprio fastidio, perciò come vedi cerco di sopportare al massimo. Facci passerà anche questo, oh?
0: Che poi ti dirò, è comunque anche lì una questione di metabolismo, nel senso che io per esempio lo soffro molto il caldo, c'è gente che invece al caldo sta benissimo. Io invece tollero molto di più l'inverno, perché male che vada mi copro un po' di più, ma esco anche a 10 gradi sotto zero, ma col caldo, ragazzi miei, io divento proprio una larva, una roba molle, è tutto molle dappertutto.
1: Ma sai cosa mi è venuto in mente quando ho sentito la signora Lucia, che saluto tutte con grande affetto,
0: sì?
1: Ecco, mi è venuto in mente quando sono scesa, avevo 15 anni, quando sono venuta giù dal Trentino.
0: Ma tu sei originaria del Trentino, non lo sapevo.
1: No, sono nata a San Polo, poi a 5 anni per il lavoro del papà che asfaltava le strade. Con la ditta, così siamo andate fino dai 5 ai 15 anni, prima a Boccenago, 5 anni a Boccenago vicino a Pinzolo.
0: Sì, conosco.
1: E poi 5 anni a Saone vicino a Tione, ma fuori in campagna, non il paese Saone, avevo 1 chilometro per andare a Saone e 4 chilometri per andare a Tione.
0: Lei o campagna o niente, anche da piccola.
1: Sì, è là che sono cresciuta con le mie d'altronde. E ricordo, pianto quando sono venuta via dal Trentino, anche se vivevo con i miei animali, ho una sola amica che è sopra di me, anche lei figlia unica della mia stessa età, okay. Abbiamo avuto le nostre esperienze, belle e brutte, ma ci siamo voluto un bene dell'anima, due sorelle proprio. E quando sono scesa, poco dopo è morta la sorella di mio papà, si chiamava Lucia. E niente, 59 anni, 4 figli, vabbè, 2 sposate, 2 ragazzi ancora a casa, e ricordo che ho chiesto a mio papà, non ridere Giorgio,
0: no.
1: Ho chiesto a mio papà, ma papà, è il primo funerale che ho assistito,
0: certo.
1: Come mai a San Polo non c'è il cimitero? C'è a Santa Eufemia,
0: sì.
1: Oppure bisogna andare in città. E lui mi dice: perché a San Polo muoiono tutti in prigione?
0: Non ci credo. Comunque,
1: è stata la risposta, me l'ha detto sottovoce, mi dice: a San Polo muoiono tutti in prigione per quello che non c'è il cimitero.
0: Comunque quello di Santa Eufemia lo conosco molto bene, perché quando faccio parapendio lì dalla Maddalena, atterro vicino al cimitero.
1: Hai fatto anche quello.
0: Certo, anzi, una volta, sai che dalla Maddalena a lì devi passare sopra la statale e la ferrovia. Una volta sono arrivato molto corto e quindi ho dovuto atterrare nel cortile della Pastori e invocare qualcuno, essendo domenica, che venisse ad aprirmi il cancello per uscire, va bene.
1: Mamma, sì. complimenti, bellissimo quando si vedono questi. Ma, però mi terrorizza, ecco, se fosse qualcuno dei miei figli io dico mi viene un infarto.
0: Allora, mia mamma l'ho portata un giorno in cima al Monte Baldo col papà, fratello e sorella. Quando mi ha visto partire dal Monte Baldo e poi sono venuti a recuperarmi giù in riva, mi ha detto: Giorgio, mai più, perché mi pareva che mi scoppiasse il cuore.
1: Sì, lo credo.
0: E vabbè, ognuno ha le sue. Io ho paura dei ragni e non ho paura a buttarmi già nella montagna, insomma, ognuno ha le sue debolezze.
1: Difatti, scusa che mi sono dilungata.
0: Niente, ci siamo dilungati come le vecchie pettegole. Ti mando un bacione.
1: Ecco.
0: Ciao bella donna, grazie, buon pomeriggio.
1: Anche da parte mia, veramente con tanto ma sincero affetto.
0: Lo so, lo
1: veramente.
0: So. Ciao bel mis, ciao.
1: grazie.

Beh, ragazzi miei, questo è un disco che io ho comprato 2 anni fa, quando ho tenuto uno dei miei ultimi concerti. Ero a Los Angeles in California, e io puntualmente, quando giro per il mondo, mi piace sempre andare a cercare i mercatini dei dischi. Quando uno è malato, purtroppo rimane malato. Lei è Joan Baez, molti se la ricorderanno, una cantante direi non brava, di più, una cantante mondiale, e in questo caso ci ha dato una versione sua dal vivo di una canzone più conosciuta da Simon e Garfunkel, che era The Boxer, ok? Non dedicate le mutande, mi raccomando. Bene, allora abbiamo ancora sì, un 7-8 minuti. Io è una vita che mi ripropongo di dare un omaggio a questa artista, della quale non avevo niente nel computer. Prima o poi troverò un suo disco anche tra i miei, perché adesso posso andare a mettere mano. Però io l'omaggio a questa grande cantante glielo faccio così.

Niente po' di meno omaggiata da Claudio Baglioni, la grande Raffaella Carrà, una delle tante sigle dei programmi anni 70, ma che musica maestro. Signore e signori, per me oggi se finì. È stato bello essere con voi come sempre. Il Giorgio Conti ritornerà domani ancora più caldo a partire dalle ore 12. Ricordate che qua giù qualcuno vi pensa, vi ama e vi vuole bene. Lascio la linea allo studio centrale e vi auguro una calda giornata d'estate. Bacione a tutti, ciao!

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 14 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Davvero stavolta? Buongiorno, tu non sapete quello che mi ha fatto. Buongiorno 787, il vostro canale per sentire questa radio che ha tutto meno che di una trasmissione radiofonica.
1: Meno che essere radio.
0: Esatto.
1: Non vedevo l'ora di essere qui con
0: noi. Non è vero, non è vero.
1: Allora, è bellissimo.
0: Sapete cosa mi ha fatto? Ah, diciamo a casa che se sentono questo fruscio è perché noi stiamo trasmettendo da Linate.
1: Esatto.
0: Okay. Perché la nostra voglia di partire è tanta, quindi cosa facciamo? Intanto parolacce. Vediamo gli altri che partono. Ok, quindi questo brusio.
1: Sì, dai, parla che non sei il mio brusio.
0: C'è la e dopodiché
1: c'è la musica di sottofondo,
0: sì,
1: che brusio senti?
0: Tua sorella.
1: No, non la senti?
0: Sì, no,
1: Non senti la musica di sottofondo?
0: Zero.
1: No, ma dici.
0: Adesso sì.
1: Sei sorda come una campana.
0: No, non è vero. Allora vi devo dire,
1: buon pomeriggio.
0: No, buon pomeriggio niente, lui mi ha detto parti, allora io ho cominciato buongiorno a tutti e l'ho cominciato con dire delle parolacce in, guardate, non si possono ripetere, io avevo gli occhi fuori dalla testa,
1: non sapevo più come fare a contenere,
0: esatto,
1: la cosa.
0: E gli dicevo ma no, ma dai,
1: fa caldo,
0: ho detto, e lui me ne frega un cazzo, tutto così, parolacce, ne ho pieni, e io dicevo ma no Agostino, pensando di essere in diretta, no?
1: E si è accorta.
0: Vabbè.
1: Che era uno scherzo, non eravamo in onda.
0: Ho detto è impazzito, completamente andato. Vabbè.
1: Buon pomeriggio
0: a tutti.
1: Sapete che noi
0: sì, no, noi no,
1: facciamo non troppo, se no entra il caldo, chiude appena
0: siamo qua disperati e col caldo
1: va bene.
2: No, va bene. Fresco,
1: ma perché spegni la luce che devo leggere?
2: Fresco.
1: Ma vai,
0: ma non lo vedo.
1: Vai,
0: vedo un'ombra inquietante.
1: Vai fuori dalle palle.
0: Palle. Oh, abbiamo eliminato Ilario, adesso vedrete che...
1: Allora.
0: Sì.
1: Che c'è?
0: Che energia che abbiamo, né?
1: Sì, anche un
0: sono
1: po'
0: gli stuzzicadenti alla menta.
1: Anche un po' di pazzia.
0: Voi lo sapete che noi abbiamo degli stuzzicadenti pazzeschi. Che tu praticamente finisci un pasto,
1: certo.
0: Tic, tic, tic, sai, si usa lo stuzzicadenti. Sì. Però questo stuzzicadenti cosa fa?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sente...
1: L'abbiamo fatto in televisione stamattina.
0: Sente
1: ancora le 4,
0: alla
1: serve...
0: menta, la bocca sa
1: tu...
0: di menta, fresca, come se vi lavaste i denti. Lo adoro,
1: tu...
0: ma non ne abbiamo più.
1: Non serve, capito?
0: Ma posso dirlo anche in radio che abbiamo gli stuzzicadenti alla menta?
1: Sì, ma...
0: E attenzione che di non sbagliare a parlare perché... Buongiorno amiche e amici, ma come state? Lo so, avete ragione, fa caldo, ma noi abbiamo tutto per combattere questo
1: ma
0: caldo.
1: Ma sì, ma lascia
0: Dai.
1: Stare, noi siamo qui,
0: esatto.
1: Perché vogliamo stare qui, vogliamo
0: poi,
1: stare in
0: poi quando noi siamo nel parcheggio praticamente.
1: Lascio io parlare.
0: Tu esci dall'aria condizionata, vai nel parcheggio,
1: non
0: è ti, come se un treno in
1: ti
0: corsa
1: lascia parlare,
0: ti investisse.
3: Diamanti, bambini. Ah. Le nostre
0: dai
1: almeno parlare
0: queste sono le mie canzoni no quelle di Onlolulo dell'altra volta
3: di mille ginestre
0: sentite le mille ginestre
1: non sono ginestre
0: fiori
1: sì più che fiori sono piante
0: beh che fanno i fiori

0: anche lui. Noi facciamo il collegamento, noi vi diamo il trasporto, no? Ma lui non si è figurato, va in onda così. Ah. Va in onda.
1: No, se ci vuol tanto, ormai con quel caldo qua, sai che...
0: Ti faccio un indovinello.
1: Dai.
0: Bello, Non vedono mai il sole.
1: Sì.
0: Non respirano aria fresca.
1: Non vedono mai il sole, non respirano aria... Le radici. Non è proprio così demenziale la risposta.
0: Sì, no, non è così demenziale.
1: Non vedono mai, non posso neanche dire amiche cosa ne pensate perché non si può
0: che
1: chiamare.
0: Non vogliamo.
1: Esatto.
0: Tu intanto ci pensi.
1: Non vedono mai il sole e non respirano aria fresca.
0: Eppure crescono,
1: Ah, e crescono.

0: Che bello.
1: Dai che c'è, sembra che ci sia anche un po' più fresco sentendo.
0: Vero? Perché te li immagini bagnati con la mano. E poi sentite la poesia. Anche questi due ragazzi finivano poi col fare all'amore. Però lui che dice, se togli la maglietta si asciuga
1: furbo,
0: più in fretta.
1: Furbo lui.
0: Dai. Vabbè, furbo.
1: Non vedono mai il sole e non respirano aria fresca.
0: Non vedono mai il sole e non respirano aria fresca, eppure crescono.
1: Abbiamo parlato spesso della riconoscenza.
0: Sì.
1: Nei nostri programmi ogni tanto salta fuori questa
0: cosa. È vero.
1: Perché credo che sia una cosa che, non so l'altra gente, a me, una cosa che dà molto fastidio la riconoscenza. È una parola rara che non esiste. Sembra che tutto ci sia dovuto. Cioè io ricevo una cosa e non è normale che io la riceva. Oppure faccio, do una

0: cosa e sembra normale che questo si faccia, giusto?
1: Allora, no. La riconoscenza, per esempio, io ti sono riconoscente.
0: Sì, ho capito, però io parlo...
1: Per tante cose.
0: Sai che dico questo perché io ho sempre delle massime da leggerti, quando, sì. Quando ti stufi me lo dici.
1: No, no.
0: Il giorno in cui lo zoppo incomincerà a camminare bene,
1: sì.
0: La prima cosa che butterà via sarà il bastone che lo ha aiutato.
1: Certo, è vero. È vero, invece dovrebbe tenerlo perché lo ha aiutato sempre a camminare. Quindi tu vuoi dire che noi praticamente chiediamo delle... aiuto e quando poi stiamo bene...
0: Sono delle massime che però trovano una loro valenza.
1: Ma sono loro... d'accordo però su questa, Su questa sono d'accordo.
0: Un'altra bella canzone, vuoi un altro messaggio?
1: Un altro messaggio.
0: Allora la canzone.
1: Avete visto? Mi piacciono tutte quelle cose lì.
0: Carine, no? Ma carine molto, queste massime.
1: Molto. E l'hanno detto anche lunedì nel video saluti, mamma mia.
0: Rispecchiano molto sì, la quotidianità bene. E quello che c'è accade intorno.
1: Poi è diverso, dai.
0: Senti qui. Senti!
1: Cazzo, c'ho la cuffia bagnata.
0: Questo l'ho scritta io.

0: Cos'hai? Cos'hai? Stiamo discutendo su queste frasi fatte carine.
1: Ho detto,
0: così.
1: Finirai col mangiarmi.
0: Allora, il pastore
1: è vero.
0: Passa tutta la vita a difendere il gregge dal lupo.
1: Certo, certo.
0: Per poi essere lui a mangiare la pecora.
1: È vero, a ucciderle.
0: A mangiarla.
1: È vero.
0: Lui difende il gregge che non vuole che sia mangiato dal lupo.
1: Certo.
0: E poi è il pastore stesso a mangiare il gregge.
1: La mangia o la vende morta.
0: Morto viva per mangiare.
1: Io ho risposto, tu finirai col mangiarmi. No, perché lui mi ha difeso tutta la vita qua.
0: Prima o poi mi mangerai la radice.
1: Sì, ho detto, per me prima o poi mi mangia. Perché lui mi ha difeso da sempre qua, capite? Perché essendo io molto brava, sono attaccata
0: troppo,
1: da tutti.
0: Esatto. Sei attaccata e basta.
1: Attaccata.

0: partita anche l'altra canzone. Le... Cioè, facciamo le cose, no. Facciamo le cose per bene, cavoli.
1: Ma perché? Ma le fanno tutti i nostri colleghi.
0: Mi
1: per stavi bene.
0: Facendo l'analisi del sangue.
1: Sì, leggo tutti i valori degli esami, sì, del sangue, perché io sapete che sono un medico,
0: sì,
1: mancato.
0: Sì, mancato, proprio molto mancato. Esatto. Di quelli che mancati.
1: Di quelli che ora sono meglio di alcuni che invece,
0: sì,
1: non
0: ma,
1: sono mancati.
0: Mancati proprio.
1: Mancati. Morti.
0: E sepolti.
1: Morti.
0: Vabbè.
1: Dai, leggimi delle massime che mi piacciono. Anche a casa piacciono, è lunedì pomeriggio nel video saluti me l'hanno detto. Tipo quelle dell'altra volta, un po' strane, che mi dicevi, ah, lo sai che questa cosa... Sai che ne leggevi tante insieme?
0: Allora.
1: Lui mi guarda sconvolto. Voi dovreste vedere, mi guarda come per dire, ma questa è scema. Capite? Lui pensa questo, ve lo garantisco.
0: No, sono incerto, ma io vorrei però risolvere questa. Non vedono mai il sole e non respirano aria fresca.
1: Le radici!
0: Ma no, ma
1: non
0: che
1: sono
0: radici?
1: Quelle. Oh. E allora, hai visto che ho rotto la pipetta?
0: Non leggerlo ad alta voce, se la fai a leggerla.
1: Sì.
0: Non ad alta voce.
1: No. Aspettate che sto leggendo.
0: Ho chiuso il microfono, dipende da quello che dici.
2: Non ha torto.
0: Attenzione che ti apro.
1: No, non ha torto.
0: Dammi indietro.
1: Però non ci sarei arrivata mai.
0: Infatti.
1: Sapete cos'è?
0: No, cosa sono? No.
1: Vabbè, allora facciamo una radio come tutti gli altri. E allora?
0: Queste cose non si possono dire.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? No. Dillo, lo dico?
0: No. Non lo devi dire mai.
1: Li avete tutti. Allora, cos'è che praticamente non vede, non respira mai aria fresca? È lì, è vero.
0: Per la mia pace.
1: E non vedono mai la luce del sole, dipende.
0: Quasi mai di notte.
1: No, adesso con dei costumi come ci sono adesso.
0: Per la mia, ma.
1: Un filo. Vedono un po' il sole dai lati.
0: Ma chi? Ma dai, ma che stupidate.
1: Perché?
0: Per la mia pace ci sono guerre che non combatto più.
1: Bellissima. Ok, bella.
0: Mi piace tanto. Piace tanto perché
1: bella.
0: È molto difficile riuscire a capire la gente. Ne parlavamo oggi a pranzo con la Laura, ne parlavamo un'altra volta, un'altra puntata io e te. È molto difficile. Spero che sia sempre stato così, che non siano stati davvero i vaccini.
1: È vero.
0: Perché ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Assolutamente, noi siamo qua per farvi sognare con questo caldo. Noi non vi chiediamo nulla.
0: Ma neanche di telefonare.
1: È l'unica trasmissione che non vi chiede nulla. Non vi dovete neanche... Ma guardate,
0: neanche
1: mettetevi
0: neanche
1: lì.
0: Neanche alzare per fare il numero.
1: No, non fate neanche il numero. Voi ascoltate, state con noi, rideremo, ascolteremo della musica meravigliosa e questo è quello che ci vuole dalle 2 alle 4, amici. Relax.
0: Questo caldo.
1: Eh sì.

0: bellissima. Queste sono le canzoni che si devono ascoltare con 40 gradi.
1: Sì, ma io penso alla gente che sta
0: a casa.
1: Che sta a casa, che
0: certo,
1: che non ha neanche voglia di alzarsi a fare la telefonata. Ma certo. A parte che noi abbiamo proprio improntato così, senza telefonate.
0: Sì, noi sì, solo noi.
1: Ma è meraviglioso stare lì, ascoltare delle belle canzoni.
0: Sì, ascoltare noi che parliamo, che litighiamo, che giochiamo, che addirittura a volte siamo demenziali.
1: Che parla da sola col microfono.
0: Mamma mia, che spavento che mi ha fatto prendere, ma quante parolacce. E io lo guardavo con gli occhi fuori dalla testa e gli dicevo,
1: no, ma
0: va bene che facciamo una radio alternativa,
1: lei tentava di giustificare la
0: certo,
1: cosa.
0: Certo, fa caldo, ha il colesterolo basso.
1: Non dica così, tentava di giustificare la cosa.
0: Certo.
1: Lei.
0: Certo.
1: No,
0: scusate,
1: Va bene, dimmi una canzone che vuoi sentire.
0: No, non è inutile, tanto non me la metterai mai.
1: Le cose tornano. A chi ha fatto bene torna il bene. Chi ha fatto il male torna il male.
0: Non sono d'accordo.
1: Le cose tornano piano piano, ma tornano tutte. Io invece sono d'accordo.
0: Io no.
1: Io sì, assolutamente.
0: Ma va là.
1: Sì. Tornano. Quando hai fatto.
0: Dopodiché, durante una vita, del male lo fai per forza e del bene ti capita di farlo, ma non è così che tornano, perché sono delle persone un po' cattive, caspita che le vedi, gli va quasi tutto bene. Sono delle persone buonissime che gliene succede una al giorno, vedi me.
1: Ah, sì.
0: Io non sono buona,
1: Il valore della vita sta nel capire che la tua famiglia non ha prezzo. Dopo qui però bisogna capire, io ho sempre detto, bisogna capire cos'è la famiglia, perché
0: ok,
1: in senso letterario o in senso pratico.
0: Ma la famiglia per me si può allargare, ma non puoi togliere dei componenti dalla famiglia, cioè, no? Per esempio, una persona si sposa.
1: Non ti seguo.
0: Te lo spiego. Una persona si sposa, crea un'altra famiglia, va bene, crea dei rapporti in più, ma questo non vuol dire eliminare il papà, la mamma, il nonno, la nonna. Cioè la famiglia si può solo allargare, ma non che se tu ti sposi elimini dalla tua vita o fai parte di un altro
1: nucleo.
0: Sì,
1: però stai parlando di cose positive. Di solito quando si parla di queste cose si parla di cose negative, quelle che non vanno all'interno. E la famiglia, secondo me, è quel posto con quelle persone in cui si sta bene.
0: Assolutamente.
1: Questa è la famiglia, secondo me.
0: Certo, tu puoi fare una famiglia anche con degli amici.
1: Tu non hai mai, non sei mai stata lasciata?
0: Da chi?
1: Dal prete. Non lo so io da chi?
0: No.
1: Ma pensati, da chi? Come fatti a sapere da chi?
0: Ah, no, non sono mai stata lasciata.
1: E hai mai lasciato?
0: Sì.
1: Ma cose da ridere o cose un po' più importanti?
0: In che senso? No, da ridere.
1: Una cosa di due giorni, una cosa...
0: No, da ridere e anche importanti.
1: Ma come si fa a lasciare una cosa importante?
0: Non è più importante.
1: Non lo è mai stato?
0: No, certo che sì.
1: Quando hai scoperto? Ma no, non lo è mai stato.
0: Ma
1: quando,
0: le cose cambiano.
1: Quando tu hai scoperto? Le cose cambiano, ma noi dobbiamo avere l'intelligenza, la fortuna, la capacità di capire quando una storia c'è. Mi tocca a noi. E se c'è diventa importante,
0: sì.
1: E se diventa importante non può cambiare, cioè non capisco...
0: Ma assolutamente sì che può cambiare. Allora, quello che è importante oggi può non esserlo domani,
1: per esempio?
0: Che perde vitalità, perde interesse, perde...
1: Non lo è mai stato.
0: No, non è vero, perché viene supportata da altre situazioni e da altre emozioni che in quel momento sono molto importanti. Poi ti accorgi che non è così, o meglio dici, no, non mi fa più star bene.
1: Me non è mai successo, dico la verità, non è mai successo, perché difficilmente mi sono affezionato o legato a una persona con facilità. Prima ho voluto capire bene, conoscere bene, e dopodiché ti puoi anche affezionare, amare e quant'altro.
0: Sì, ma questa è una cosa che parli di una vita. Cioè, ma
1: no, una cosa che parli di una vita.
0: Cioè, perché quando tu avevi 16 anni...
1: Non è una storia importante, è quello che volevo dire. 16 anni non è una storia importante. Io capisco...
0: È importante per i tuoi 16 anni. Non è importante per uno che ne ha 60, è ovvio.
1: Io capisco quando si dice l'innamoramento. L'innamoramento dicono che duri 20 giorni. Quindi 20 giorni sono talmente pochi. che non te ne accorgi, sì, nemmeno che passi. Ma quando si parla di anni, si parla di anni, pertanto che cambi, deve solo cambiare in meglio. Cambiare in peggio vuol dire che uno dei due è peggiorato, è precipitato, non lo so.
0: È precipitato, è peggiorato, è diventato noioso.
1: Quando una storia finisce, uno dei due soffre.
0: Sì.
1: Se soffre solo uno, non è mai iniziata.
0: Ok.
1: Se soffrono entrambi, non è mai finita.
0: Ok. Qui allora ci starebbe bene la canzone di Venditti, Amici Mai.
1: E cosa c'entra? Più per terra, mettili per terra, va bene. E così. Cosa c'entra la canzone di Venditti?
0: Che dice praticamente, no? Sono due persone
1: che...
0: Guarda
1: che Venditti non mi piace.
0: Neanche a me, però questa canzone è bella, perché dice, allora, amici mai, per chi si è amato come noi, ok? Quindi loro si sono lasciati, non si sa il perché, però lui dice... E non finirà mai l'amore che c'è fra noi due.
1: Io penso sia una cosa in cui non credo assolutamente, e ne ho sentiti, e l'abbiamo fatto per i figli, e l'abbiamo fatto... Perché suona questo qui? L'abbiamo fatto per i figli, l'abbiamo fatto per questo, l'abbiamo fatto per quello. No, va bene così, va bene. Va bene, va bene, va bene.
0: Allora chiudiamo là.
1: Sì, chiudiamo là. Io non... non riesco assolutamente a credere in alcune cose. Perché forse è peggio di prima.
0: Anche secondo me.
1: Proviamo a calare un pochino, aspetta.
0: Perché mi entra. Sai perché io ho detto no? Andrebbe messo di là. Andrebbe messo. Stiamo posizionando i ventilatori, amiche, perché voi non avete idea di quello che qua sta accadendo a livello di clima. No, perché guarda come se gli sembri un pulcino, come quello della canzone. Un pulcino bagnato fra le mie braccia, come... No, neanch'io, in effetti... In effetti così... Vabbè, noi abbiamo un sacco di persone qua che scrivono canzoni. È vero o no? Oh... Bravo, perché così non entra nel mio microfono.
1: Però...
0: Dovrebbe andare meglio. Tu gira il culetto a destra,
1: troviamo la posizione,
0: le gambine a sinistra.
1: No, per me va bene così, non c'è
0: ma
1: problema.
0: Ma ti va bene?
1: Sì, se
0: ma
1: tu
0: scusa,
1: sei.
0: Ma sei sicuro che è sull'aria fredda?
1: Vedi che sente Fidek? È il caldo che porta via, me lo porta a te.
0: Stavo dicendo una parolaccia di nuovo.
1: No, va bene, così si sente il fresco, dai.
0: Bello quel ventilatore.
1: Dopo te lo metto in macchina dopo.
0: Mi ci vorrebbe.
1: È il minimo, No, si sente, dai.
0: Aspetta, sembra quello dei ristoranti, dei locali.
1: Fammi
0: dei...
1: sentire in cuffia. Beh sì, un pochino si sente.
0: Si sente. Dovete avere un po' di pazienza, perché noi siamo relegati nello studio più piccolo.
1: Qui ci sono.
0: Avete capito? Tutti gli altri hanno tutte le loro location, tutte le loro...
1: Qui ci sono 4.800 metri di coperto.
0: È vero.
1: 4.800, più la pizzeria, più quant'altro.
0: Sì.
1: Però se c'è un posto, ci mettono noi.
0: Noi, quelli più sfigati, siamo noi. Vabbè.
1: Come mai?
0: Non lo so, perché non ci siamo mai fatti sentire. Perché noi ci va sempre tutto bene.
1: Non ci lamentiamo mai.
0: Vero? È
1: non
0: vero?
1: Non ci lamentiamo mai.
0: Voi dovete vedere gli altri colleghi, no? Lo dico, lo dico, tanto non c'è nessuno in questo momento. Allora, e questo no, e lo voglio far giù, e lo voglio far su, e la luce non va bene, e la tenda mi scalda, e la cosa... signor!
1: Stavo dicendo prima che non credo assolutamente, ma nel modo più assoluto, nella... siamo rimasti amici,
0: okay.
1: Facciamo per i figli molto amici. È
0: sono
1: una cosa
0: d'accordo
1: che non,
0: con te.
1: Che non credo, non accetto e non vorrei mai.
0: Ma no, ma anche perché in una coppia, dove comunque c'è stata una relazione d'amore, ci sono anche delle confidenze, ma anche a livello
1: certo,
0: di corpo.
1: Certo, ma personali,
0: no?
1: Certo,
0: personali.
1: Personalissime.
0: Che come fai poi dopo a essere magari tu con un nuovo compagno, lui con una nuova compagna a cena, tutti insieme? Cioè ti viene in mente quello che hai fatto,
1: assolutamente no? Assolutamente
0: diventa
1: no.
0: Diventa quasi ridicola la cosa.
1: È ridicola.
0: Dai. No, noi non crediamo negli amici che rimangono amici dopo aver avuto una relazione d'amore, giusto?
1: Giustissimo, è così. La canzone?
0: Sì.
1: Guarda, tutto per te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.

0: Non ditemi che avete ancora caldo,
1: No, perché adesso veramente si è rinfrescato.
0: Con queste canzoni...
1: No, no, ma lui, è esatto, lui con le canzoni vi porta a un tale stato di benessere che tutto quello che vi circonda, il marito che rompe le palle, il cane che
0: ma
1: vuole...
0: Ma non è vero.
1: Ma
0: non
1: lascia
0: è...
1: lì. Soprattutto quando un uomo va in pensione.
0: Non è vero.
1: È insopportabile.
0: Non è assolutamente
1: diventa uno
0: vero.
1: Chef, diventa una colf, diventa un prete, cioè praticamente tutto quello che la moglie ha fatto per 40 anni.
0: Stava chiudendo il microfono
1: non
0: solo.
1: Va più bene.
0: Si stava
1: ho parlato da sola.
0: No, adesso si stava chiudendo da solo. Io ti ho salvato.
1: Mi hai salvato. E poi alla fine mi mangerà. Avete capito?
0: È bella quella del lupo e le pecore.
1: È vero. E guarda che non solo il pastore con le pecore. Noi
0: sì, ma è una metafora per far capire
1: però
0: tante
1: davvero
0: cose,
1: noi
0: come quello che lo zoppo che quando è
1: butta il
0: che fa, butta il bastone.
1: Eppure è quello che l'ho aiutato a camminare. Dovresti metterlo lì, tenerlo lì, con ringraziare.
0: Ma l'abbiamo già detto quello del pastore. Il pastore passa tutta la vita a difendere le pecore.
1: Dai lupi che le vogliono mangiare, ovviamente.
0: Per poi essere lui a mangiare la pecora.
1: Per poi mangiarla lui.
0: Vuoi che passiamo una telefonata o no? Quindi sono, ne arrivano a centinaia.
1: Non possiamo.
0: Te ne passo.
1: No.
0: Ne passo una.
1: Non puoi, allora non è più la nostra.
0: Ma vediamo chi è il fortunato, dai.
1: Pronto?
2: Ciao, sono Maria Rosa, volevo salutarvi con la buona settimana.
0: Ciao,
1: grazie
0: Maria Rosa.
1: Anche a te, Maria.
2: Fa un caldo della Madonna.
0: Ma non è vero?
2: Paziente.
0: Vieni qui.
2: Non è vero. Ascolta, guarda se la tua voce va e viene, eh?
1: Quella di Agostino?
2: Sì, quella di Agostino.
1: Perché continua a girare la testa da tutte le parti, ma sai perché te lo spiego? Gli arrivano...
0: Perché non sto fermo?
1: No, gli arrivano dei video con le tipe, con le tette al vento.
2: L'ho visto stamattina.
0: Visto.
1: Hai visto?
2: Dai, anche ad Agostino c'è una certa pane.
0: Appunto, quello che dico sempre.
2: E appunto, non puoi fare niente, ti accontenti delle foto.
0: È quello che dico sempre alla Sonia.
1: No, poi sai, con questo caldo...
2: Ma la Sonia cosa c'entra?
0: Lei c'entra sempre.
1: Sempre.
0: Lei c'entra. Sempre.
2: Se tu non hai la Sonia non sei nessuno.
0: Qualsiasi cosa faccia.
1: Tanta roba. E sta ridendo.
0: No. Io ascolto e medito come faceva,
1: medita,
0: come faceva Gesù nel
1: medita
0: tempo.
1: Su come valuta. Mangiarmi. Su come capite?
2: Faceva... Ascolta e poi valuta, vero?
0: Io voglio un microfono diverso, ne voglio uno come quello della Sonia.
1: È vero, hai ragione, sei anche
2: allora
1: vostro.
2: Se dico della Sonia che parla meno e dagli la Sonia al tuo. Scusa,
0: voglio un microfono come quello della Sonia.
1: Lo vuole?
2: Sai che se ti la tua voce ce l'ho sul 48?
0: Galo?
2: La TV?
1: Cosa hai detto?
0: Cosa hai detto? Ah, per il livello, troppo basso.
2: Certo.
0: Bisogna dirlo a Ilario, bisogna dirlo a Ilario sempre.
2: Ti manca la voce perché fa troppo caldo.
0: No, ma sì, io non ho.
1: Ma no, ma ragazzi, ma è una roccia questo.
0: No, sai cosa c'è?
2: Una roccia che si sgretola.
0: La Maria Rosa.
1: Ma ha detto che ti sgretoli.
0: Ma è normale, ma anche lei però. Cioè, non è che io non mi offendo con niente, c'è niente che mi offende. Sai cosa mi offende nella vita? Prendermi per il culo consapevole di farlo.
1: Ah, è vero.
0: Quello è l'unica cosa che mi fa arrabbiare, che mi fa difendere, che mi fa ribellare. Dopo tutto il resto, sai perché noi abbiamo
2: però
0: due...
2: Io non... No, Agostino, ascolta, io non ti sto prendendo per il culo.
0: No, lui dice in generale. Chi mi conosce sa questa cosa, in generale chi mi conosce sa questa cosa. Noi abbiamo due orecchie, sai perché? Perché da una parte entra, dall'altra esce.
1: È vero.
0: E io proprio ho questa fortuna, soprattutto e spesso e volentieri, quando vengo a conoscenza di roba degli altri, di cose private, così. Magari me le raccontano, ma io le dimentico subito. Per natura, proprio per natura, le dimentico subito. C'è venuta la signora oggi a casa mia, Luna.
1: Sì.
0: Sono due sorelle che ti assomigliano molto. E dico, ma tu sei questa o sei quell'altra? Ti giuro, lei mi ha detto il nome, io sono
1: tu andato, non lo ricordi.
0: Sono andato di là, me lo sono dimenticato. È una questione proprio di privacy, di rispetto dell'altra gente.
1: Certo.
0: Di rispetto. E poi un altro grosso difetto che ho, ma me lo tengo e me lo curo, me lo tengo da conto, è quello del sempre e del mai. Madonna, quello è un grande, grande difetto.
2: Già capito,
0: è un grande difetto che ho, un grande difetto che ho. Guarda, nella vita spesso e volentieri ci ho rimesso di persona, ma quando è no, quando diventa no, è no.
1: È no e basta.
2: No, certo. Di che segno sei?
0: Io? Guarda, ce l'ho in mano.
2: Ce l'ho in mano.
1: Ascoltate, adesso ve lo devo dire, si sta facendo aria con i 50 euro con il... ma dai,
2: io sono del Capricorno.
0: Toro
1: ma sono... lui è un toro.
2: Ah, è giura.
0: Toro.
2: C'è per te che
0: lì. Cosa?
2: C'è per te che lì. Sei un toro, sei toro. Un torello.
0: Torello. Toro tutta la vita.
1: Vabbè.
0: Ciao cara.
1: Ciao Maria Rosa.
0: Sei stata fortunata che sei riuscita
1: sì,
0: a
1: l'unica.
0: Sei riuscita.
1: Dai. Allora, no, voi davvero, provate a fare il numero. Ogni tanto noi una telefonata risponderemo.
0: Io ritengo che sia un grosso difetto il mio, ma ce l'ho proprio, Madonna, una roba, quando dico basta.
1: Ma sei contento di averlo? Vorresti modificarlo?
0: Nelle medie estremismi
1: cioè,
0: non
1: piacciono. Cioè, la domanda è, nella vita... qualche volta
0: non sono tornato indietro, no.
1: No, ma hai pensato di dire però questa persona ok, però forse adesso potrebbe essere che riusciamo a capirci.
0: No, è un difetto, non per... che
1: quindi
0: non voglio...
1: perdoni l'errore?
0: No, aspetta, è un difetto che non voglio cambiare, mi rendo conto che è un difetto, mi rendo conto che se la normalità sta sempre nel mezzo. No, perdono, un errore sbagliato, perché tu conosci diversi aneddoti.
1: Sì, sì.
0: Che io sorvolo. Quando quello là è venuto là la mia scrivania, dimmi una certa cosa.
1: Sì.
0: Io in teoria non avrei potuto fare a meno di questa persona.
1: È vero.
0: In teoria, ma non ho badato a questa cosa.
1: È
0: qui.
1: Vero.
0: Ecco perché dico che a volte è sconveniente il sì e il no totale.
1: Sì.
0: Ma io ti avviso, te lo dico, te lo ripeto. Sono sicuro che l'hai capito.
1: Ecco, diciamo che lui è una persona che ti fa capire che stai arrivando lì.
0: Quando diventa no, mi è capitato proprio anche nella vita precedente, nella vita, segnali inequivocabili che io volutamente ignoravo.
1: Ok.
0: Volutamente. Cioè
1: ti accorgevi che c'erano questi segnali,
0: sì, ma
1: volevi ignorarli perché? Perché
0: volevo
1: ti faceva
0: sicuro.
1: Stare troppo bene?
0: No, ma che c'entra? No, ma né bene né male. Che c'entra? Non puoi prendere una decisione così a cuore leggero, come si dice. Questo deve avere fondamenta. Mm. Quindi una volta la scusa era che, l'altra volta un'altra scusa era, l'altra volta... ma parlo di lavoro, parlo di cose...
1: Certo.
0: Non solo se... Tu finisci sempre sul sentimentale.
1: Sì, perché...
0: No, perché niente, perché sono sentimentale, ma non è così. Ho molta pazienza, contrariamente a quanto può sembrare.
1: È assolutamente
0: anche chi
1: vero.
0: Mi sente parlare
1: no, è vero.
0: Molto velocemente dice Madonna, credo che fresco che gà. E poi però il difetto grosso è che quando è no, proprio no.
1: E
0: non
1: torna indietro.
0: No, torna indietro. Potrebbe costarmi qualsiasi cosa, perché mi è costato parecchio nella vita. Alcune cose mi sono costate parecchio nella vita, che bastava... risolvevi.
1: Certo.
0: Avrei risolto, sono sicuro che avrei risolto.
1: Certo.
0: Ma quando dico no, e questo lo ritengo un difetto, proprio no e no.
1: Certo. Oh,
0: senti
1: quindi,
0: qui.
1: Sentite adesso dopo questa sua, praticamente si è quasi confessato con
0: no,
1: noi.
0: No, una questione di che confessato. Io sono una persona
1: no, ma è bello,
0: conosciuta da
1: ci
0: molte.
1: Ci rendi partecipi? Insomma, queste sono cose private che è anche bello conoscere, no?
0: Io sono conosciuto.
1: Vuol dire che ti fidi
0: da molta gente,
1: del tuo pubblico.
0: Fide, altro che molto.
1: E questo lo dimostra.
0: E sono stato, e spesso e volentieri, non voglio neanche dire di essere stato imbrogliato.
1: Uh-huh.
0: È talmente tanta la fiducia che ho nella persona che ho commesso quell'errore. Ho detto poi un no per sempre. Ma non riesco a pensare assolutamente che sia stato fatto di proposito.
1: Che sia stato fatto in cattiva fede, in mala fede.
0: Non ci riesco. Potrei, è più facile che ti odio per quello che hai fatto, che vada a pensare che l'hai fatto di proposito.
1: Ma scusa, allora se non pensi che è stato fatto di proposito, come fai a non rimetterti in discussione? O rimettere in discussione questa persona? Cioè io lo capisco,
0: lo faccio
1: punto...
0: diverse volte nella vita con la stessa persona.
1: Ah!
0: Mai di prima battuta.
1: Cioè,
0: mai.
1: Quindi se accade una cosa che ti fa pensare, no, ma questa cosa non è, però ci vai a fondo.
0: Ma più
1: cioè,
0: di una,
1: non è distinto.
0: Ma più di una volta? No, no, le decisioni di istinto sono quelle okay. più brutte. No, no, no, no, le decisioni di istinto credo che tengo sono quelle più brutte.
1: Infatti no. i nostri nonni, i nostri papà no, ci ha sempre insegnato attento prima, rifletti, prima conta.
0: Sì, mio papà diceva una cosa molto semplice, rimandare a domani la rabbia di oggi.
1: Di oggi. Perché va scemando, no?
0: Ma va bene, è giusto che vada scemando, la vedi con altri occhi. Ma se altri occhi con cui vedi quella cosa lì la vedi allo stesso modo...
1: Vuol dire che è arrivato il momento.
0: Però non ho mai preso una decisione così okay. al volo.
1: Cioè permetti alle persone di spiegare.
0: Ma ciao.
1: Ok.
0: Ma prima mi spiego...
1: vedete, quindi questo prima, prende tutto un altro...
0: Prima voglio spiegarmi io però. Ma okay. sì, ma dai, ma lascia stare. Magari in quel momento lui era, lei era... Sai, sì.
1: Certo.
0: Cerco sempre di giustificare.
1: Certo.
0: E per arrivare a pensare che ci sia sotto la cattiveria, io credo di non essere mai riuscito nella mia
1: certo.
0: vita. Preferisco l'ignoranza, preferisco uno ignora, non sa, ma la cattiveria per me è una cosa molto difficile.
1: Sono due cose molto, molto, molto pericolose, secondo me, sia l'ignoranza che la cattiveria. È difficile, eh?
0: L'ignoranza però ti giustifica un po'.
1: Sì, un po' ti giustifica,
0: ignori
1: è vero.
0: La cattiveria invece lo fai di proposito.
1: È vero.
0: Cattiveria lo fai di proposito, quindi sono due cose distinte.

0: Eccoci qua.
1: Devi sapere.
0: Devi sapere.
1: Cosa?
0: Devi sapere.
1: Devi sapere.
0: Allora, Aznavour, un grande cantante, un grande interprete.
1: Io quando ti ho conosciuta, era forse un anno che ti conoscevo, o giù di lì, Aznavour faceva il suo ultimo concerto a Modena.
0: Sì.
1: Da quella parte lì.
0: Sì.
1: Mi ricordo che scoprì che ti piaceva, che
0: era molto.
1: E mi ricordo anche che mi hai detto, andiamo a sentirlo nel
0: suo
1: concerto. Non ricordo.
0: È vero.
1: Io anche lì ho una memoria, adesso lasciamo stare tutto,
0: è
1: però
0: vero.
1: Ho una memoria, che è una roba. E ricordo, e sarei andato con piacere perché ho fatto
0: la canzone. Ma non mi parlava. Non mi...
1: Ma che dormita, tanto conoscia neanche, era uno sposo che veniva qui così.
0: Dai.
1: L'ho fatto anche sabato sera. Venerdì sera.
0: Cosa?
1: No, tu dici non mi parlava, ero uno sposo, poi lo sposo l'ho comprato, no?
0: Sì.
1: E quindi
0: è vero.
1: Li volevo comprare.
0: Io, è vero, io
1: venerdì sera volevo comprare il ristorante.
0: È vero.
1: Allora, arriva questo ragazzino da ammirare perché è festa, anche era venerdì, però insomma sul lago. E però porta il caffè, beviamo questo caffè, a parte il giochino che faccio sempre, no?
0: Sì.
1: Ma quanto costa qui il caffè? 2 euro. E lo zucchero? Ah no, ma lo zucchero è gratis. Allora un caffè e 1 chilo di zucchero.
0: È bello che rimangono tutti così.
1: E un chilo di zucchero.
0: Cosa devo fare?
1: Lui porta, eravamo in 4 o 5, porta a questo signore l'amaro. Ma guarda, proprio una roba
0: infinitesimale.
1: Ma poteva averlo un bambino. E che questo si lamenta e dico, chiamo il cameriere e dico, ascolta, ma tra l'altro perché non c'è il ghiaccio con questo caldo? Bastava chiedere.
0: Ah.
1: No, prima ti ho chiesto il caffè, non ti ho chiesto lo zucchero. Il ghiaccio nell'amaro ci va anche d'inverno.
0: Direi.
1: Quindi poteva essere un pochino più,
0: sì,
1: più educativo, no? Allora dico, ascolta, non ne frega niente, lo porti doppio col ghiaccio. Passa una bella mezz'oretta, porta l'amaro, meno di prima. E quello io volevo fare come ho fatto con te, quando sono stato stufo di vederti come sponsor, ho comprato la tua azienda.
0: È vero. È vero, ma guarda, diciamolo alle persone. Io venivo qua da esterna.
1: Ma però mi concedi una cosa. Avevo 20 anni di meno?
0: Sì,
1: okay.
0: Di più.
1: Ho fatto...
0: Di più di meno. Di più di 20 anni.
1: Sì, ma è per raccontare l'episodio.
0: Sì.
1: Ho fatto mai... E quindi è che tu avevi 20 anni di meno?
0: Sì.
1: Ho fatto mai lo stupidino io?
0: Mai.
1: Ma ti ignoravo, cioè non sapevo...
0: No, ma veramente.
1: Ma come
0: ma
1: no?
0: Guardate,
1: ma
0: che qua diventavano matti tutti.
1: Non solo con te però, non
0: con
1: solo
0: con
1: te, perché quindi
0: così
1: giravano di uomini e di donne,
0: sì,
1: perché adesso gli sponsor sono diversi, sono,
0: sì,
1: delle cose diverse, delle,
0: sì,
1: delle aziende diverse da
0: è
1: come
0: vero.
1: Era una volta. Una volta arrivava lo sponsor e vendeva, ricordo quello che vendeva il coso dell'ionizzatore, l'altro,
0: sì,
1: che vendeva,
0: sì,
1: e venivano a venderli direttamente in televisione. Ne è passata di gente qui, tanti, belli e brutti, ricordo i cartomanti, ricordo, potrei fare dei nomi, potrei fare, che anche tu hai conosciuto.
0: Sì.
1: La Sonia ha lavorato qui, credo, almeno per un paio di anni.
0: Senza con, che lui...
1: Con la Cecilia.
0: Buongiorno, non, buonasera.
1: Non l'ho mai vista, ma è normale, io sono fatto così, sono
0: è
1: rispettoso.
0: Vero.
1: Poi ho messo anch'io degli occhi a volte su una persona, ci mancherebbe, ma l'ho sempre fatto, se veniva ricambiato,
0: certo,
1: stando lontano da qualsiasi lazione,
0: certo,
1: certo, da qualsiasi
0: non
1: lazione,
0: usando mai la sua posizione,
1: ma quando mai,
0: quanti ce n'è,
1: ma sai a quanta gente che mi chiedono qui, io dico che sono il guardiano, con tutto il rispetto
0: è
1: per
0: vero,
1: il guardiano,
0: è vero,
1: con tutto il
0: però,
1: rispetto
0: Agostino,
1: per il guardiano,
0: dai,
1: io ho conosciuto una persona, e... ma non tanto tempo fa, e questa mi chiede che lavoro faccio, sai cosa ho risposto? Pensionato. Sono in pensione, questa non sa
0: che tu hai un'emittente televisiva e una radiofonica.
1: C'è stare, non sa niente di me.
0: Ma lui fa così anche quando va a cena.
1: Pensionato. No,
0: siccome lui non è in TV, quindi ci sono anche degli sponsor che non lo conoscono a livello visivo.
1: Sì, sì, mi è capitato.
0: Quindi lui va a cena.
1: Con la carta di credito mi è capitato.
0: Sì, e non si fa riconoscere.
1: Voleva i documenti questo qui.
0: È vero.
1: Infatti che uno non può chiederti i documenti, se non è forza dell'ordine non può chiederti, ma neanche la guardia giurata, sappiatelo voi che state a casa, che neanche la guardia giurata può chiedere il documento.
0: Solo il poliziotto o il carabiniere.
1: Solo colui.
0: Il vigile?
1: Allora, la polizia locale si chiama adesso. Sì, perché anche la guardia giurata presta giuramento. Ma su cosa? Quindi bisogna capire che sono prima di tutto persone che hanno prestato giuramento. E poi bisogna vedere il giuramento su cosa, perché tutti quelli che hanno fatto il militare, finito il CAR, hanno prestato giuramento. Il giuramento. La guardia giurata non ha nessuna autorità a chiedere il documento, e nemmeno il ristoratore o il negozio con il quale paghi con la carta di credito.
0: Eppure tanti te le chiedono il documento, soprattutto con la carta di credito.
1: Io non ci provare perché non te lo do. Anzi, Massimo, dico, l'ho appena rubato e vediamo se funziona ancora.
0: Ok. No, ma lo fa davvero.
1: Faccio, altro che faccio questo.
0: Ne fa di tutti i colori.
1: Anche di peggio, tanto non conosce nessuno. Poi mi è capitato un paio di volte, una volta ero a un bancone di un negozio, e in là, un bel pezzo, c'era un signore, si dice, ma sei Agostino? Dico, ma è scritto sulla fronte? No, ti ho riconosciuto dalla voce. E un'altra volta quando cercavo i soldini di moneta davanti a Little Mac.
0: Ah, ok.
1: È stata bellissima quella lì.
0: No, ragazzi.
1: No, perché io la mia monetina portafortuna che me la voglio tenere. E l'avevo mescolata con le altre, no?
0: È vero.
1: Allora le prendo, le metto sulla mano e faccio passare così. Io questa signora...
0: Così che guarda.
1: Guardare nella mano cosa avevo dentro.
0: Esatto.
1: E dice, ma non so neanche se ho i soldi abbastanza per prendere la cena.
0: Mamma, ragazzi.
1: E questa fede che devo dire, entra, io passo le corsie, chi conosce l'Italia, ma che fatto in questo modo... Entri a sinistra, c'è una corsia e devo prendere il latte. Io che ho preso il latte tutto.
0: No, ma...
1: Non andate al Little Bar perché l'ho preso tutto io
0: ma
1: ieri.
0: Ma mi dici perché?
1: Così, ce n'era un po' di bottiglie, ce n'era una.
0: Ha preso tutto lo scaffale del latte.
1: Sì, l'ho preso
0: ma
1: tutte.
0: Che tu non bevi latte.
1: Ma è un goccio nel caffè, sì. No, non bevo il latte.
0: Ma perché l'hai fatto?
1: Così non ce n'era più.
0: Perché così non ce n'era più.
1: Andava a comprare...
0: Ma secondo voi...
1: E chi andava a comprare il latte non lo trovava.
0: Avete capito?
1: Cioè,
0: secondo voi ha senso? No.
1: Ma però poi c'era una seconda parte che non ho fatto.
0: Ah, me la puoi dire?
1: Ti metti lì davanti alla Little Mac
0: e lo vendi a prezzo
1: e lo rivendi al doppio.
0: Perché chi entra non lo trova, però riserve per il bambino.
1: Quanto costa?
0: Vergognati.
1: 2 euro, 4 euro.
0: 4 euro.
1: Così si fanno gli affari.
0: Così si fanno gli affari, capite? Ma no, ma tu non li hai fatti così mai. Cioè,
1: ho fatto di peggio.
0: Non è vero, non è vero.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Oh, siamo qui.
7: Abbiamo anche mandato
6: siamo
7: la pubblicità.
6: Siamo qui noi soli.
7: Quasi d'orario. Pam, pam.
6: Oh, amiche amici. Bello.
7: Che c'è?
6: Mi piace.
7: Che c'è?
6: Mi piace passare.
7: Devo ascoltare la Maria Rosa e anche altri quando mi sposto. Tirarmi dietro il microfono.
6: Esatto. Beh, vabbè, però puoi fartene fare uno così.
7: Ma sai cosa c'è? Che qui non è un posto adatto a fare
6: lo
7: radio.
6: So.
7: Qui.
6: Lo so.
7: Ci sono macchine, vento, ventilatori.
6: Lo so. Però noi siamo qua.
7: Ci vorrebbero due microfoni come i tuoi.
6: Esatto.
7: Ma in una stanza diversa.
6: Adesso facciamo. E ne hai
7: la facciamo allestire adesso. Facciamo allestire con una bella piscina.
6: Sì. E facciamo da lì con
7: dalla
6: un bel
7: piscina.
6: Cocktail.
7: Dobbiamo farlo da là dal lago. Tanto sono due microfoni. Da attaccare niente, niente di particolare.
6: Ma poi voglio dire, no? Cocktail,
7: niente,
6: due,
7: qui arriva niente, neanche l'acqua naturale.
6: Due mazzancolle
7: Robaila.
6: In pastella.
7: Robaila.
6: Mazzancolle.
7: Dipende dal ripieno che ci mettono sopra.
6: No, la pastella, basta, non ne
7: no,
6: voglio
7: la pastella
6: io.
7: Mi piace.
6: Io non voglio come non ti
7: allora,
6: piace la tempura, non
7: senti,
6: ti piace.
7: Senti,
6: amici, come fa a non piacere la tempura?
7: Amici, come prima, sentite.
6: Dai.

0: Che fareste voi per un attimo d'amore?
1: Oh, che balle.
0: Che balle questo amore. Allora, parliamo di sesso. Secondo te è meglio fare all'amore quando fa così caldo che la pelle scivola, sudi?
1: Aspetta che non ti sto ascoltando perché sto facendo
0: una cosa
1: seria. Calma, ne?
0: Calma.
1: Calma, ne? Calma. Ascolta.
0: Non mi risponde, avete visto? Lui sul sesso non risponde.
1: Non ho sentito, stavo preparando una cosa qui, non ho sentito.
0: Allora, adesso... quando fa questo caldo,
1: sì.
0: Ok, secondo te è piacevole fare all'amore o no? C'è la pelle bagnata, può essere piacevole oppure...
1: Se è il sesso animale è una cosa. Se il sesso, come intendo io, non senti né caldo né freddo. Posso farti un'intervista?
0: Dai.
1: E però devi rispondere alle domande che io...
0: A tutte?
1: Sono autorizzato.
0: No, in tutte le interviste c'è anche il non comment.
1: Ma io lo sgamo subito.
0: Oh, sgamalo. Dopo te la posso fare io?
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Allora no.
0: Là. Dai, fammelo.
1: Hai mai pensato nella tua vita? Cos'è che è?
0: Io lavoro.
1: Ma cosa
0: con un
1: c'è?
0: Uomo unico.
1: Cosa ti dico?
0: E sottolineo eccezionale. Perché allora, io così non ho conosciuto. E ne ho conosciute persone.
1: Allora ascoltami, io ti faccio un'intervista adesso seria.
0: Dai.
1: Abbiamo l'onore.
0: Sì.
1: Che piacere è poco. Di avere ai nostri microfoni Sonia.
0: Guardate che faccia. Se voi vedeste la faccia che fa. Cioè, io faccio come l'altra volta, che mi sono alzata e sono andata, non so il perché.
1: Posso?
0: Certo.
1: Dai, tagliare, cominciamo di nuovo.
0: Dai, tagliare, regia.
1: Amici ascoltatori, buongiorno. Sì? Abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni Sonia Corani. Applauso.
0: Sì, applauso. Vai.
1: Prima domanda.
0: Sì.
1: Seriamente, però.
0: Sì.
1: Adesso, 18 anni dai compiuti anche tu da un po'. Quindi nella vita avrei avuto... modo di pensare, di fare, di scegliere, di subire, quant'altro. Nella vita esistono delle cose molto importanti, non scandalizzatevi però, se no, per esempio i soldi, che a me non me ne frega niente, ma però...
0: Vorrei che rispondere il perché non gliene frega
1: niente.
0: Dai.
1: Poi la religione, le religioni, perché non possiamo fermarci.
0: Certo.
1: Hai mai pensato di farti suora?
0: Sì, allora no.
1: Seriamente, perché
0: no, calma.
1: È un'intervista.
0: Allora,
1: seria.
0: Ci ho pensato da ragazzina.
1: Ah, non quando mi hai conosciuto?
0: No.
1: E perché ci hai pensato e perché non l'hai fatto?
0: Allora, ero ragazzina. Ci ho pensato perché avevo, in quel periodo, che io ricordo molto bene, sentivo una connessione particolarissima mentre dicevo le preghiere, cioè le mie parole era come se vedi

0: venissero ascoltate e io sentivo la risposta.
1: La risposta.
0: Capisci?
1: Sì.
0: Quindi secondo me era un qualcosa di sovrannaturale e pensavo che succedesse solo a me. Quindi io sono andata da mio papà e mia mamma e ho detto: io vi dico che io ho una connessione con Gesù, perché sai che io con Dio, però guarda che ci sto lavorando, abbiamo fatto una grande pace, perché poi mi ha fatto un grande regalo Dio, proprio ti dicevo prima.
1: Che stiamo vivendo.
0: Sì, e quindi ho fatto pace e ci ho parlato molto chiaramente. Però in quel periodo da ragazzina ho detto, no, questa cosa, anche perché poi vedevo le mie amiche così, dicevo, ma voi dite le preghiere, vabbè dai, le dicevamo perché andavo anche a catechismo, e loro mi dicevano, sì, beh, ma che noia, mi dicevano, le dico, viene la mia mamma, mi fa stare lì, dai, fatto il segno a croce, hai fatto l'Ave Maria.
1: Vabbè, mi sembra corretto insegnare.
0: E io invece mi rispondevano, e quindi ho detto, ho una connessione.
1: E poi che cosa ti ha fatto cambiare mestiere? Perché non hai
0: ti
1: deciso?
0: Devo dire la verità. Però vedi anche qua, io avevo un grande difetto fisico che portava le persone un po' a ridicolizzarmi.
1: Ma visto da una certa età però.
0: Ero ragazzina.
1: Appunto.
0: E quindi io mi, secondo me, mi rifugiavo in questa cosa. Poi quando mio papà, con tanti sacrifici, è riuscito a farmi operare per questo difetto che era gli occhi.
1: Hai aperto gli occhi.
0: Esatto.
1: Sai cosa dicono?
0: Ho scoperto il mondo, i ragazzini.
1: Chi
0: poi
1: conosce?
0: Io adesso, non per dire, però vabbè, adesso tu dirai quello che vuoi, però ero tanto bellina. Tanto.
1: Io dico niente, cosa devo dire? Io dico qualcosa quando ti voglio prendere consapevolmente e da ambo le parti in giro.
0: Ecco. Ero chiaro. Veramente tanto bellina.
1: Io non mi sono mai permesso, mi permetterei mai.
0: E quindi i ragazzini impazzivano.
1: Quindi tu,
0: lì.
1: Quindi tu hai mi ricorda chi è stato a Orgosolo, è un paese
0: della Sardegna,
1: brutta fama.
0: Esatto.
1: Però
0: perché ci sono tutti i cartelli con i buchi dei pallettoni.
1: Alla esatto. Alla caratteristica di avere murales, su ogni casa c'è il murales. Bellissimi sono delle opere d'arte. Il primo che incontri sono i missionari e degli aborigeni. E con la scritta. Sono arrivati i missionari, loro avevano le Bibbie e noi i terreni.
0: Ah, ecco.
1: Abbiamo chiuso gli occhi, li abbiamo riaperti, loro avevano i nostri terreni.
0: E noi le loro Bibbie.
1: È un po' come stai dicendo tu, no? Che quando hai capito che...
0: Però ci avevo creduto.
1: Seconda domanda.
0: Ecco, però una cosa che vorrei chiederti e non capisco. Mio papà e mia mamma erano disperati.
1: Certo, immagino. Immagino, sì.
0: Eppure erano persone comunque
1: sì, però
0: che
1: immagino
0: mi hanno insegnato
1: perché,
0: la fede.
1: Sai, sì, ma perché? Perché soprattutto la femmina, il papà, la vuole in un altro modo, altro che suora.
0: Infatti mio papà diceva a mia mamma, ma no. E mia mamma mi ricordo che le diceva, ma dai, Italo.
1: Però era da capire se era quel momento lì particolare.
0: Sì.
1: Passiamo alla seconda domanda. È una domanda che non ha età. Però devi rispondere seriamente.
0: Anche adesso ti
1: oppure,
0: rispondo.
1: Chi ti ha detto qualcosa? Oppure mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Hai mai pensato dai 14 anni, 13-14 anni in su, seriamente di voler andartene da casa?
0: Certo che ci ho pensato, non solo ci ho pensato, l'ho anche fatto.
1: Un giorno.
0: Sì, perché una fame della
1: fame tu la
0: infatti
1: io conosco chi è andata.
0: Sì, no, te lo giuro.
1: Io conosco chi è andata a suora perché aveva fame.
0: Ah, ok.
1: E il convento si mangiava.
0: Ah, ok. No, noi stavamo bene.
1: Sì, però lì era una ragazzina che non capiva un tubo.
0: No,
1: perché,
0: no, capivo.
1: Ma uno che decide di andare via da casa, tu l'hai detto.
0: Ma avevo preso su tutte le mie cose.
1: Tu l'hai detto perché ha fame, l'ha fatto anche Francesco a 18 mesi. Però che era di
0: no, ma
1: mesi.
0: Io ero andata via perché volevo...
1: E dove sei andata? Quanti anni avevi? Pensa poco.
0: No, pochi, 9 o 10.
1: Ma vabbè, ma non sai organizzarti con l'età lì.
0: No, non mi
1: io
0: ero
1: parlo,
0: organizzata,
1: ma infatti,
0: però avevo preso delle cose.
1: No, seriamente, dai 20 anni in poi, dove uno dice... Ok, me ne vado.
0: No, non ho potuto.
1: Me ne vado, vado direttamente là, proprio là vedrò il da farsi.
0: No.
1: Cioè una cosa che va organizzata minimamente, hai capito?
0: No, anche perché io dai 16 anni in poi sono stata investita già da responsabilità perché non avendo più il papà e quindi non potevo neanche.
1: Però ripeto, va considerata quando uno viene fatto con l'uso della ragione.
0: No, non l'ho mai.
1: È un po' come dire, una domanda che non ti faccio perché è bruttissima. Hai mai pensato al suicidio? Mm-hmm. Non te la faccio e non voglio nessuna risposta. Però io credo che uno, che se una domanda neanche da porre.
0: Certo.
1: Però andartene da casa, quello sì.
0: Sì, no, no. Se non ti ripeto per un atto di ribellione da
1: ma sì, ma vabbè, ma 9-10
0: questo
1: anni,
0: però aveva già fatto capire i miei.
1: Ma non era una scelta.
0: Era una...
1: Un po' il caratterino, ma
0: sì,
1: non era
0: carattere,
1: una scelta.
0: Sì.
1: Non era una scelta.
0: Mentre prendi la Cinzia, lei potevano dirle di tutto, ma non si muoveva da lì.
1: Sì, sì, sì, sì. Terza e ultima domanda, prima della canzone. Non hai mai pensato di andartene?
0: Da qui? Lo sapevo che ci sarebbe arrivato.

0: bella, bella è questa canzone, ma bella, io non potrei mai.
1: È una bella canzoncina, dai.
0: È una bella canzoncina, come dicevamo noi durante la canzone, è proprio una canzone, perché non c'è, c'è poco da fare, quando mancano i soldi finisce anche l'amore. Sono assolutamente convinta. Attenzione, io dico quando mancano, mancano.
1: Sì, sì, sì.
0: Non quando hai.
1: Riesci, sì, sì,
0: okay,
1: sì.
0: Perché
1: sì.
0: Se riesci a pagare la bolletta.
1: Però ho visto gente, la sorella di un mio amico, tra l'altro, quindi ne ho talmente tanti di amici. Mm. Una buona posizione lei, ma un lavoro che fanno tutti. Lui lavora in proprio, quindi non è che... macchine discrete piuttosto scarsine. E, questa si mette con un altro.
0: Sì.
1: Infatti devo chiedere se è morta o meno. Devo chiedere
0: lei?
1: Al mio, sì, al mio, questo mio amico. Stavo dicendo un'altra cosa che lo identificava, sono fermato. E questo lo riempiva.
0: Di regali.
1: Di regali, di soldi, di quanto ne sappia. Io ero contattato da questo mio amico che era conoscente.
0: Che è stato lasciato.
1: Sì, e poi lei è ritornata con lui, nonostante non avesse i soldi che lei desiderava avere.
0: Beh, però sai, ha vissuto il lustro.
1: No? Ma poteva benissimo stare a dov'era,
0: Sì, certo, che sei sicuro?
1: Non lo so, non l'ho mica vissuta io.
0: E allora, appunto.
1: Non l'ho mica vissuta
0: io. Se è tornata da lui è perché quello l'ha mollata per una più giovane.
1: Quello che farò anch'io con te.
0: Il problema è che lui fa quello che ha fatto quello là, ma senza avermi dato tutti i regali e tutti i soldi. Capite la mia...
1: Più che regali so che lui spendeva molto per lei.
0: È uguale. Insomma.
1: E lei era innamoratissima...
0: Beh, ti innamori anche dello stile di vita.
1: Sono cose raccontate, non è che le ho vissute.
0: Però il fatto che lei sia tornata pur potendo rimanere là, non la vedo giusta. Guarda che abituarsi al lusso è un attimo.
1: Lui, sì, boh, non lo so, non lo so, non ho una risposta da darti, non è che l'ho vissuta io.
0: Te la do io.
1: L'unica cosa che, fai?
0: Te la do io.
1: No, non darmela.
0: No, te la do.
1: Ma no, andiamo con la pubblicità.
0: Vabbè, vai con la
1: registrate
0: pubblicità.
1: Quello che ha detto, che poi facciamo il filmatino.
0: No, perché tu non hai sentito stamattina, tu non hai registrato stamattina, continuavo a dire. Voi lo mettete in bocca.
1: Sì, tu senti questo ficcadente, tu senti...
0: Ragazzi, io vedete, io proprio quando amo un prodotto non sto a misurare le parole.
1: Non sa più quello che dice.
0: No, veramente.
1: È come quando è innamorata.
0: Infatti è venuta
2: Radio Super pubblicità. Pubblicità.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Silenzio che ti apro il microfono.
0: Vabbè, aprimelo.
1: Parla.
0: Sto parlando.
1: Habla.
0: Habla, hermana. Habla. Oh, quest'oggi siamo stati bravissimi. Abbiamo andato anche la pubblicità.
7: Quasi un'ora.
0: Vedi che miglioriamo continuamente fino ad arrivare alla perfezione. Che noi
1: quasi in orario. Devo ascoltare un messaggio, ma è lunghino, non riesco. Lo facciamo durante la canzone.
0: Sì, strano.
1: Lo facciamo. Ciao, strano.
0: Vabbè, hai finito, Madonna, l'intervista?
1: Che bella questa canzone.
0: Finita l'intervista.
1: Non lo so, se vuoi io le domande non mi mancano.
0: No, va bene, basta. Credo che siano state quelle più...
1: Più?
0: E che mi contraddistinguono, no?
1: Figurati.
0: Uno a casa capisce chi sono.
1: Che giornalista è se con tre domande così riesce a dire tutto, no?
0: Uno bravo.
1: Che sono bravo lo so, però...
0: Ma soprattutto modesto.
1: Che è che lui fa?
0: Allora, sia io che lui, la modestia non ci appartiene, a nessuno dei due, sia io, sia lui. No, non siamo modesti noi, no. Io mi ritengo bravissima, punto, e lo dico. E tu, che sei il mio boss?
1: Meno bravo di te.

0: Va bene.
1: Meraviglia.
0: Siamo qua, che bello.
1: Devo raccontarti un aneddoto.
0: Ma scusami, ma tutto questo fare l'amore, tutto gira intorno a quello, eh?
1: Ma perché mi ha cambiato canzone?
0: Chi? Tu mi devi ascoltare quando parlo, hai capito o no?
1: Te.
0: Oh, ma basta adesso, sono qua a far numero. Guardate, non mi... Ma voi voi lo sapete che quando io e lui siamo in televisione, perché l'avrete capito ormai, lui lavora solo con me, con nessun altro.
1: Faccio niente tutto il giorno.
0: Ho detto a livello di diretta. Lui con nessun altro, ma nessun altro potrebbe lavorare con lui, né? Perché noi abbiamo una sintonia che non so il perché, probabilmente nella vita precedente eravamo sposati.
1: Se canta meglio sa, canta meglio sa.
0: È vero.
1: Perché dopo arriva la prossima, canta meglio
0: sa. La prossima ci sei, eh?
1: Canta meglio
0: sa. Ah, la prossima ci sei, eh?
1: Devo rispondere, sono molto soddisfatto perché arrivano un sacco di telefonate che non passiamo. No, però vuol dire che sono ascolti.
0: Noi finiremo come lo zoo di 105.
1: Ma che me ne frega a me, non so neanche cos'è lo zoo di 105.
0: Te lo dico dopo.
1: Poi ci sono alcune amiche che hanno il mio telefono personale, personalissimo, che mi guardo e mi leggo solo io, che mi scrivono in privato.
0: Ok.
1: Mi dispiace essere travisato, perché quello che dico in televisione è meno di quanto è. Quindi travisare il meno, figurati.
0: Vuol dire che se sapessero il tutto.
1: Hai capito cosa intendo
0: tanta
1: dire?
0: Roba.
1: No,
0: io non so di cosa tu stia parlando, però ti seguo nel ragionamento.
1: Certo. Faccio un ragionamento. Quando si fa televisione, io tendo a...
0: In questo momento piace, radio.
1: Sì, radio, hai ragione. A me piace molto ridere, scherzare, mi piace molto la compagnia, mi piace molto stare con la gente. Difficilmente sto da solo, anche se quando sto da solo è bellissimo.
0: Sono d'accordo con
1: bellissimo.
0: Te.
1: Bellissimo, posso dire che ieri sera
0: è vero.
1: Stato bellissimo.
0: Io credo che la solitudine intesa così sia un valore
1: aggiunto.
0: È stato
1: bellissimo, poi senza comunicarlo a nessuno, neanche a mia
0: la
1: figlia.
0: La libertà.
1: Per chissà, la libertà l'ho sempre avuta. Però comunico chi sta a casa, chi mi ascolta, chi mi manda dei consigli, chi mi manda degli accorgimenti, chi mi chiede delle cose. Io sono sicuramente, scusate... Sonia prima ha detto noi siamo così, siamo migliori, siamo... una cosa sicuramente, io quello che dico è quello che penso, ma attenzione però, perché per usare un linguaggio radio televisivo bisogna non capire mai quando parli di te o quando parli di qualcun altro, se no diventa una confessione, diventa un'intervista come dicevo prima con la Sonia, ma è individuale. Se io parlo con la Sonia e so che a casa sono ascoltato, cerco di usare un linguaggio che stia da una parte e anche dall'altra. Ma il fatto di essere vero, sono assolutamente vero. E vediamo se riesco ad aggiungere un pezzettino. Mi è capitato più di una volta a fare questo mestiere di incontrare... Come faccio? Cosa? L'occasione, usiamo questo termine. Innanzitutto la serietà con la quale io tratto le cose di un certo livello, di un certo tipo.
0: Vero.
1: Nella vita tutto può iniziare, tutto può finire, ma io aggiungo di mio sempre attenzione con i sentimenti. Cioè non è una cosa su cui ci puoi scherzare, ci puoi giocare.
0: Certo.
1: C'è chi lo fa, ma non me ne frega niente.
0: Ma tu in questo momento stai rispondendo a qualcuno?
1: Certo.
0: Ah, ok. No, non avevo capito.
1: Certo. Mm. Certo, quindi è un argomento che tratto molto seriamente.
0: Sì.
1: Poi a volte magari è difficile da capire, ma ripeto, non voglio che si sappia se sto parlando di me o sto parlando in radio o in televisione. Non voglio che si sappia se sto portando degli esempi o delle cose che mi sono capitate. Non voglio che si sappia perché sono cose mie personali, che non è detto che io non ne posso comunicare a nessuno, sicuramente non a tutti. Mm. Però la cosa che mi va di precisare in maniera assoluta è la serietà con la quale... Io sono un burlone, lo sanno chi mi conosce, chi ha avuto modo di venire in vacanza con me, chi ha fatto... Però se parlo di certe cose...
0: Ok.
1: Voglio essere molto serio. Anche quando parlo di religione, che è una cosa che mi affascina, non solo la religione cattolica, Sonia mi conosce bene, sa quanto...
0: È vero, lui legge il Corano, lui...
1: Conosca,
0: sì,
1: perché voglio capire, vorrei capire... se davvero c'è qualcosa dopo, se c'è stato qualcosa prima. Io ho la certezza che c'è qualcosa dopo, la certezza che c'è qualcosa dopo, ma questa certezza è data non da convinzioni personali, proprio da dati oggettivi, palpabili. Non voglio cominciare questo discorso perché poi caschiamo sempre lì, ma voglio... A tal proposito do una risposta a una persona
0: okay.
1: Che lei sa.

la mente fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: A che età hai dato il primo bacio? Sai che io non mi ricordo.
1: Aspetta, aspetta. Sì, io mi ricordo esattamente dove, come, il nome di lui.
0: No, no, no, io no.
1: E l'età. Andavo al cinema Ideal, quindi non avevo ancora cominciato ad andare a ballare al 2000 il pomeriggio. Quindi andiamo indietro, è stata precoce. È 12? Sì.
0: Non sì, ricordo proprio,
1: era,
0: sai,
1: questo ragazzino che si chiamava Roberto, che era stato, cioè si erano trasferiti da Brescia.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, ho perso un pezzo perché stavo preparando. Certo. Aspetta, si erano trasferiti da Brescia, cos'è?
1: Si erano trasferiti da Brescia, lui e il fratello. Pensa che prima l'ho dato lui e poi al suo fratello. Sì, ti giuro. Ah, sì, sì, che... fratello era più bello, si chiamava René.
0: Okay,
1: ah, prima... tanti mi riconosceranno, ma non ho problemi.
0: Ma scusa, prima
1: sì,
0: uno...
1: Sì, sì, te lo giuro, sì.
0: Ah, che monella.
1: Va vero, perché il primo l'ho dato a lui, primo bacio in assoluto. E mi ricordo che avevo le ballerine con i lacci... tremavo talmente tanto che i lacci cadevano. Ma... Io... Poi è arrivato il fratello, mamma mia,
0: che mulac...
1: tanta roba, vedete, ho mollato.
0: Vedete come è traditrice,
1: sì,
0: vedete?
1: Sì, sì, sì, lo sono.
0: No, io non ne ricordo, non ho, però ricordo una cosa, eravamo ragazzini,
1: ovvio,
0: 4 o 5 ragazzini maschi, che nelle prime esperienze ci si scambiava, così, no?
1: E la tipa?
0: No, si scambiava le esperienze.
1: Quello che provavi.
0: E io ricordo che l'ho baciata, ma davvero, sì, davvero. Ma proprio con la, sì,
1: con
0: sulla
1: la lingua
0: bocca, con la lingua, sì.
1: Sì, ma io avevo un orso con la lingua fuori.
0: Che stupida, baciavi l'orso,
1: certo, per fare le prove.
0: Ti ho detto che l'orso balla, il
1: lo
0: padrone
1: giravo.
0: E il padrone prende i soldi,
1: ma te lo giuro,
0: sei nata lì. Sì, sì, non dirlo,
1: ma ve lo giuro a tutti, perché noi avevamo stabilito il bacio a questo cinema.
0: No, noi ce lo
1: io
0: ci
1: e
0: scambiavamo le esperienze, nel senso.
1: Però io avevo una paura fottuta
0: sulla bocca,
1: perché dicevo come farò, come
0: ricordo che erano talmente piccoli, ma prima di questo che sto raccontando, ma lo so anche a chi l'ho dato, cioè non è che
1: lo
0: non
1: sai lo... come si chiamava,
0: ma disarò a te.
1: Poi io ho una cosa da
0: e ricordo invece un po' più piccoli, che non è che la baciano che si rimane incinta, né?
1: C'era sì.
0: Molto più piccoli,
1: sì,
0: però
1: si aveva paura di che, qualsiasi cosa.
0: Che stupidi, da nessuna parte ti insegnavano niente, né a scuola né all'asilo, né da nessuna parte ti insegnavano niente.
1: No, anche in famiglia era un po' tabù. Io,
0: era molto tabù in famiglia.
1: Io avevo
0: era
1: il papà
0: tabù.
1: Molto aperto.
0: Molto tabù, molto. E ho visto delle ragazzine 16-17 anni che rimanere incinta per ignoranza,
1: certo,
0: cerca di capire, non
1: certo,
0: perché fossero.
1: Certo.
0: Per ignoranza proprio nella materia,
1: certo,
0: nella materia, insomma, di primo coso. Va bene, allora, che c'è?
1: Come si chiamava?
0: Ho tua domanda poi da farti, ma molto, molto, molto...
1: Ma come si chiamava la tua? Molto, io ti ho detto il mio. E ti ho anche detto che poi l'ho dato a suo fratello, sono stata con suo fratello, era molto più bello.
0: A me suo fratello non è piaciuto.
1: No?
0: A me no.
1: Era più bello.
0: Ma a me non è piaciuto.
1: Ah, va bene. E si chiamava René.
0: Suo fratello di questa.
1: Ah, ok. Beh, grazie, né? Comunque io sono andata col fratello, era molto più bello.
0: Ho due domande difficili da farti.
1: E qui vi fa capire che io vado nel meglio.
0: State lì, non andate via.

0: Eccoci. Allora vi dico che lunedì invece l'intervista la farò io a lui e voi potete durante questa settimana, se avete delle domande specifiche, mandatemele, chiamatemi in privato, io prenderò nota delle vostre domande e poi sceglierò le migliori. Potete fare qualsiasi domanda.
1: Che pazienza che come signor.
0: Ah no, perché tu mi rispondi bello mio, perché tu l'hai fatta a me e io la faccio a te.
1: Ma non si fanno le cose che hanno già fatto gli altri.
0: Ma invece sì, a me piace. Pensa un po'. Pensa.
1: È sempre una brutta coppia.
0: No, no. Ah, guarda, falla, perché sennò gliela faccio Mario, eh. L'intervista.
1: Fagliela Mario.
0: E poi gliela faccio Pierangelo, e poi gliela faccio Giorgio Conti, e poi la faccio Franco.
1: Adesso io però ho due domande da porre a te.
0: Non abbiamo più tempo. Perché io devo andare nell'altro studio e il tempo è finito. Big Bang.
1: Vabbè, lo dice lei, ma sì. non ci scappi, eh.
0: No, non ci scappo, ma lo vedi che è finito?
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Adesso? Chiudi?
1: Gli adeguate.
0: Ciao a tutti, grazie di essere con noi sempre, vi adoriamo, ciao. Io corro sul canale 96, girate tutti, 96.
2: Non avevi 18 anni.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Messaggio promozionale.
3: Edizioni musicali Galletti Boston. Dal 1946 facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
4: Cari amici di Radio Super, siamo ora collegati con la Galletti Boston di Faenza per l'appuntamento di Liscio in Balera, come ogni lunedì alle 17 e in replica sempre lo stesso giorno alle ore 21, proponiamo alcuni dei motivi che sono editi dalla Galletti Boston. Quindi iniziamo il nostro appuntamento di oggi augurandovi davvero un piacevole ascolto. Il primo brano in programma, Romagna vestita di rosa, un bellissimo moderato interpretato dall'Orchestra Castellina Pasi.

Liscio in Balera continua ora con una bellissima cumbia dal titolo Senza più paura, gruppo Fantasy e Tommaso Tacconelli.

Ed ora Patrizia Ceccarelli ci interpreta in una maniera magistrale questa canzone dal titolo Grazie a te, un fantastico moderato.

Nel nostro palinsesto pomeridiano troviamo anche la voce di Lillo Baroni con un brano dal titolo L'amore che c'è in me.

Un'altra bella canzone all'interno di Licio in Balera, che trova il posto con frequenza nel nostro ambito musicale, ed è un altro brano dell'orchestra Castellina Pasi, la canzone La stagione dell'amore.

Siamo quasi in dirittura d'arrivo con il Liscio in Balera. Dopo aver ascoltato la fantastica voce dell'orchestra Castellina Pasi, suovamente una bellissima cumbia e per due voci quella di Doriano e Alice Bende.

Siamo quindi in chiusura. Troviamo ora un brano davvero fantastico, una cumbia per fisarmonica, il titolo Sirena. Troviamo come interpreti, come naturalmente protagonisti di questo progetto, Lorenzo Vergili, Yuri Morolli ed Federico Olivotti.

0: E con questa bellissima cumbia perfisa si conclude Liscio in Balera a cura delle edizioni musicali Galletti Boston. È tutto, grazie, appuntamento al prossimo lunedì.
1: Edizioni musicali Galletti Boston, dal 1946. Facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
2: La pubblicità.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Messaggio promozionale.

L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi, lunedì 22 giugno, la Chiesa ricorda diversi santi, San Paolino di Nola, vescovo, e i santi Giovanni Fischer, vescovo, e Tommaso Moro, martiri. Assieme a questi santi ci prepariamo a celebrare degnamente questa Eucaristia, chiedendo allo Spirito Santo di aprirci la mente e il cuore per accogliere il Signore Gesù.

0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore dei credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal secondo libro dei re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il fiume il Cabor, fiume di Gozan, e nella città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi, resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso coi loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto, e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore. Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio col quale giudicate sarete giudicati anche voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che c'è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello». Parola del Signore.

La prima lettura parla della fine del regno di Israele da parte degli Assiri. Qual è il motivo? È detto: ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto dalle mani del faraone re d'Egitto. Non avevano ascoltato i profeti inviati dal Signore, anzi alcuni di loro li avevano uccisi. Ora, in questo momento, per nostra fortuna, Dio non agisce più così. Con Gesù, suo Figlio, ha iniziato un regno di amore, di misericordia e di perdono. Resta sempre però l'invito urgente per ciascuno di noi di una vera conversione, come ci ricorda chiaramente il Vangelo che abbiamo proclamato. È un brano ricchissimo di insegnamenti. Non siamo creati per condannare, ma per amare. Non siamo giudici, ma fratelli. La sanzione divina contro il censore spietato. Chi ha condannato i fratelli sarà condannato da Dio. Denuncia della malignità che aguzza l'occhio a vedere i minimi difetti dei fratelli, con le pagliuzze nell'occhio del fratello, e della fiducia orgogliosa nella propria giustizia che non ci lascia vedere le nostre enormità e con la trave dei nostri occhi. E detto: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? E l'ultima denuncia di Gesù, l'ipocrisia di chi vuol far credere di combattere il male, ma lo combatte solo negli altri e non in se stesso. Facciamo un breve commento più applicato alla nostra vita quotidiana. L'avvertimento di Gesù è di grande attualità per tutti noi che abbiamo accolto il messaggio del Signore e che cerchiamo di attuarlo. Riconosciamolo pure, fratelli. C'è continuamente in noi la tentazione di guardarsi attorno, di stabilire delle differenze che ci possono ridurre alla condizione del fariseo che prega nel tempio ritto in piedi e guarda con sguardo di compassione il povero pubblicano che al fondo del tempio si batte il petto. Stiamo attenti a non cadere in questi giudizi, pensando che noi siamo i migliori e che gli altri sono dei poveracci. Restiamo umili e fiduciosi davanti al Signore. Riconosciamo la nostra trave. Battiamoci umilmente il petto e apriamo il nostro cuore alle necessità dei fratelli. Ricordiamo: non giudicate per non essere giudicati. Ci aiuti la Vergine Maria a custodire sempre nel nostro cuore questa forte parola di Gesù, finché non riusciamo a metterla veramente in pratica, e speriamo di riuscirci prima della nostra morte biologica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.
2: Thank you.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sei gradito il nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti offriamo e purifica i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro, elevato al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, Egli, secondo la sua promessa, ha infuso sui figli di adozione lo Spirito Santo. Per questo mistero di santità e di grazia, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo, Signore Dio dell'universo, i cieli.

perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
1: alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo Spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome di Cristo risorto andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave o Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa
1: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Buona serata a tutti noi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 723.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Tu t'hai un'ata e scogitari, sistema per potere non conciari. E na finestra sua da stanzoletto, ma giampecare notte come un gatto. Ma appena ci arrivai che era cuccata,

0: gli spariero tutti gli altri paesi. Miau.
1: Sempre più tua, sempre più super.
2: Sono le 19 e 56 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Signore e signori, andiamo a raccontare la triste storia della povera Emma, che sono già le 9 e lei ancora dormita.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio,

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Messaggio promozionale.
6: Edizioni musicali Galletti Boston. Dal 1946 facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
7: Cari amici di Radio Super, siamo ora collegati con la Galletti Boston di Faenza per l'appuntamento di Liscio in Balera, come ogni lunedì alle 17 e in replica sempre lo stesso giorno alle ore 21, proponiamo alcuni dei motivi che sono editi dalla Galletti Boston. Quindi iniziamo il nostro appuntamento di oggi augurandovi davvero un piacevole ascolto. Il primo brano in programma, Romagna vestita di rosa, un bellissimo moderato interpretato dall'Orchestra Castellina Pasi.

Liscio in Balera continua ora con una bellissima cumbia dal titolo Senza più paura, gruppo Fantasy e Tommaso Tacconelli.

Ed ora Patrizia Ceccarelli ci interpreta in una maniera magistrale questa canzone dal titolo Grazie a te, un fantastico moderato.

Nel nostro palinsesto pomeridiano troviamo anche la voce di Lillo Baroni con un brano dal titolo L'amore che c'è in me.

Un'altra bella canzone all'interno di Licio in Balera, che trova il posto con frequenza nel nostro ambito musicale, ed è un altro brano dell'orchestra Castellina Pasi, la canzone La stagione dell'amore.

Siamo quasi in dirittura d'arrivo con il Liscio in Balera. Dopo aver ascoltato la fantastica voce dell'orchestra Castellina Pasi, suavamente una bellissima cumbia e per due voci quella di Doriano e Alice Bende.

Siamo quindi in chiusura. Troviamo ora un brano davvero fantastico, una cumbia per fisarmonica, il titolo Sirena. Troviamo come interpreti, come naturalmente protagonisti di questo progetto, Lorenzo Vergili, Yuri Morolli ed Federico Olivotti.

0: E con questa bellissima cumbia perfisa si conclude Liscio in Balera a cura delle edizioni musicali Galletti Boston. È tutto, grazie, appuntamento al prossimo lunedì.
1: Edizioni musicali Galletti Boston, dal 1946. Facciamo ballare l'Italia. www.galbost.com e la storia continua.
2: Messaggio promozionale.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: I Breakout.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:47.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.